Un plaid, dat André Pier. Un plaid è scritto in tes alb d'œil c'è un nussum bunda leger, ci svanesce da di e torna da not. Plaid misterius, nasciu e mort in un batter d'œil e ardaint in siacne sciurdum.

Menja, de Men Rauch. Anna menja e chatrina, nese warsch la barbolina in rudé intorn el bül stan e laven lin e tüll. Tante reinti bader leiven, e riaiven, e schflatscheiven, daiven sils e feiven mods, daiven juvels feiven sots. Qua capita supervia jon e passa speravia. Nianca mux intorn el bül, tottes laven lin e tüll. Curcels vol veint in giassa, rien tottes se quai squassa. Menge be, culcesch bassa, tira su plü gref il flat.

No, da Tina Nolfi. Tes man quinti storges a mes chavels e beda scusin ciuffan insemble il scuffel, creant il saut dal moment. Che artists!

0: Les novitats ter RTR.
1: I la cercla d'ur po cura per temperatures de record. La sigira t'ajuna in gran privil d'incendis de guauda nel grijun e di resta bel e fitxaut. I les sis el microfon e Florian Mon. Bindi. L'onda de cellire attuale mette in il ciao la statistica del cercladur 2026. Il primis 12 dieselmais e si sta piuttosto fresco, quals svenescen dentando la statistica, scrive SRF Meteo, che pervide le alte temperature dopo la fin demna del 13-14 de cercladur. Dopo l'ora hai da indi de cellire su entre lauter con temperature de 30 gradi de pli. C'è la prognosa per gli ulteriori dies del mais constat, potesse il cercladur 2026 diventare il secondo più chiaute depi chi vien mesirà, più depi 270 ons, ma il cercladur 2013 sta in sig più chiaute. La cellira e la sicira erano conseguenze per il grigiun, e la parte sud della Surselle ven il plaun, la regione de Cuir e del Signoradi val in privil grond d'incendis de Guaut. Il centun cuseie de Bitchfar fieu orde vert. Per il Signoradi val a plinavant in scumonde far fieu en u de tiers del Guaut, patitiades en las vischnankes de Maiaville, Flesch, Jenins e Malanz. Per il Restelchentun val in privil considerabel d'incendi de Guaut, con exception de l'enti di note, la e il privil moderà. La Svizzera e l'Indonesia han sottoscritto in convegna de var la fornizione de materias primas, con la Federazione d'Industria Svizzera Swissmem communicesce, aia la Svizzera tras la convegna meier access a metals e minerals critics. Questo è molto importante per l'industria del tech. La Svizzera vuole per sventer investare più in l'Indonesia. In l'antica Germania il traffico in Rodaia sta interrotto per passa due ore ieri sera. In disturbi del funk digital sei sta il problema a detto in plädader della Via 4 federale Tudestia. In sei schlia il problema ed il primis transcursation buspe ai di nomenturn linee della notte. Era trends urbans eran pertutiats a Berlin, de Stuttgart in todles lindies de la S-Bahn stades blockades, ed era il transport de raube sta blocca en lentir bei eis. Angedinen pass indisch mili marin ners blockats en la via de Hormus, quels doin us veni evacuats, sco l'Organisation Mondiale de Navigation Communication. Con qualche Stato Unito e l'Iran in circonvenienza di una fin del combattimento venne il plan di evacuazione os realizzare. All'azione partecipato l'Iran, l'Oman e altri paesi del Golf, square il Stato Unito e la branche di navigazione. Quando dice che l'azione cozza, ne è ben inconoscente. Il Senato americano sostiene per la prima giada una risoluzione che pretende che gli Stati Uniti si ritirino dal conflitto con l'Iran. Qualcuno ci conta, vuole un conto corrente? No. La Partita Democratica dopo l'inciata della guerra ad in può spesso forzare votazioni per limitare le competenze di guerra del Presidente. Per la prima giada il Senato sostiene tale pretensione, malgrado che i Repubblicani hanno nel Senato in maggiorità. C'è effetto che la risoluzione ha un po' chiaro con quel che viene attualmente contrahato per la fine della guerra. Dal campionato mondiale di Balapea il Portugal batte Uzbekistan con 5-0. Cristiano Ronaldo ha segnato 2 gols e le con quel sulet giocatore che ha segnato gols a 6 campionati mondiali. E nel secondo giro della gruppa K batte la Colombia e la Repubblica Democratica del Congo con 1-0. E nella gruppa L hanno da pari l'Inghilterra e Ghana 0-0. Ed il Panama ha perso contro la Croazia con 0-1. Con cui il campionato è fin per il Panama su entro la fase di gruppa.
0: La meteo.
1: La bellezza aura de stat continua a roz, il suente mezzi dat in tins nivels de cumulus, orvan tot en il partenze, l'engi di notte, poi da uradis et urizis. Ella sur selva dati fine 31 gradi, in sud selva 32, in il grigion central 28, den l'engedì notte 26 gradi. Il pliciaut è in la region de Cuera con fine 34 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: La Dina scena al microfono a buonura mercoledì al 24 di giugno e oggi una buonura di bellezza. E domani dai, oggi abbiamo un tip per vivere a Mosuel tutte le finestre e un con l'aereo fresco della buonura. Avanti c'è la vengla, la cialura.
0: RTR. Mes radio, mia lingua.
3: Ah, forse un. Ciblar. Giude era Dina per la buona giugno.

Cumplești la anci per quist marcuri bunura aint in 4 minuti is les 6 meta marcuri bunura del 24 de iun. I condar atel cu canti le calendar d'anniversari cetta un ci nu pudera far ot la grande feste d'anniversari. In grand happy birthday ot bunura a Lionel Messi in viva am daes giura pel 39 anniversari ma dura der c'è plena concentrazione sulle campionati mondiali i pensi ne hanno un per dire in del più bes regals sal lo regista Erfat Svessa con des dot goals di neve ma il los de spesterza quel record Lionel Messi definitiv un del più grand del balapè o coce la gazzetta in patria la nazione scrive in giugno può fermare al Rai al talent da Messi non conosce in una data di scadenza. L'inverer e Claire il nostro perain ce fa a mo lunch plagiare con ses grandius balapè. Ma qua ce blers nasan forse in connex con Lionel Messi il ves ir pudu ovar pala Spagna. Despe al 2005 a Messi nempe quel pass ma al resta in avant fidel a ses paiais e ci sa ci basta quist'on pal quart titel de champion mondial sin buona via sunignada ma fin là esamo in lunga via al primo spetta o sa prossimo domenica l'uramo l'ultimo de gruppo qua contro la Jordania i de no daia i mincia cas oz in happy birthday pel 39 aval a Lionel Messi.

0: Belli Pacific Marco di Bunura, i dis statles sesimezza i Florian Mones bronculas novitats.
1: È la parte sotto della surselva e nel plaun la regione de Quera del Signoradi vale in privel d'incendi de Guaut Grond, il centun cusseia de Becfafiau Orde Verde. Per il Signoradi vale plinuand in scumonde fafiau en u de Tiers del Guaut. L'onda de Chialira attuale mette in il ciao la statistica del Cercadur 2026. Es sind primis 12 Distel meisten Staatsblitterst frescht, quels schwanäschend in Tand oder Statistiken, schreibe SRF Meteo, per wieder las autos Temperaturas de pile findemne del stredisch e guitordisch de Zerkladur. En lentire Germania il traffic sin Rodaia sta interrot per passa 2 ures, ihr seire, in disturbi del funk digitale sta il problem, ed in tuon line della noc, e quel problem sta schlia, ed il sind primis trends buspe cursats.
2: La meteo.
0: Ora de bellezza per questo mercoledì, più verso domani di arrivano in pernuvels, che vaglia postuit per partenza l'ingedina bassa e al grigion del sud, la isa da far quint con un ocel temporal. E appunto, roz venia su a in grigion, che con temperature da fin 31 gradi per la surselva, in grigion central dai 29 gradi e per l'ingedinota 25 gradi, oz maximal mangia il più ciot, isa il region da quera, che con 34 gradi. Hai, se non vengono scritto giusto da là in cui ci dice il picciotto verdane rinnata in cui ci potessi il più freschino per esempio sul Piz Corvaccio su 3300 meters la 10 gradi o l'ora si mottano l'unz la su 2400 meters dessa oz agriabels 19 gradi
2: RTR dalla Damau alla Saira
0: Kelly Clarkson qua pro RTR Billy Bundy.

0: RTL Impuls.
1: Romana Ganzoni, qui stevna con i pisa mainz, vide persones de sia vita che la pers or dels öls.
2: Ader in favrir, 2020, un tip il Park Stadelhofen a Turic la vista plenta tus, il spitz de las Uraglias traz in lunch, el jet, hey! Curces un passeida, scomincia not fevi un gir da mia atelier, tres il Niederdorf, tal parkin de Stadelhofen, ed in a vos. Hey! Wenn's cumanzò a discuorer, godu mandel scha vules cumprer la neda sia nona. E gardel, veder ed utum. El fol andror or e diamant, scumincia poet, pecincia en stutz. Nu de cash, amigo, no problem, all dit. In quel moment es rivede la polizia. Duas vents, oc polizists, uno dit cia des svanir. Sunida, torneda, cia des alla fin svanir. E am dev missa davent il McDonald's da l'otra var del park e dels binaris, de observo co cia l'om tattu stuveva svedir sis gilofes, muser giac e velo, con sul sacin da plastico nens ciaclas forsa medicaments ci sea. Duas uffizianz alem interrogò una lunchezza. Despetto 30 minuts o 100, ageva vers mezzanot, un per polizist sun ies. Ma che non era fin? Kent lunchce che già encia dea domandò. None of your business. De fat ciao a mia mich. Allora su mi tornè de mia atelier miser, ci mo plagia. Perché c'è le sto, mia scelta. C'è Varoni befat con te, un tatu.
0: Impulse.

0: Les novitats de RTR.
1: Il cercle d'ur procura per temperatures de record. La sequiera che giù in Grand Prix vol d'incendis de Guaut en il Grigiun. E dots resti bel e fitch tiaut. Il seat al microfono e Florianon Bendi. L'onda de celira actuale mette in il ciao le statistiche del cercle d'ur 2026. Ils in primis 12 dies del mois in stats plitos frescht, quals schwenneschen dentando de la statistica, scrive SRF Meteo, provide las autas temperaturas de pile fin demne del 13 e 14 de cercle d'ur. De pilura e da indi de celira sventer lauter con temperaturas de 30 gradi de pli. Se la prognosa per gli ulteriori diesel mais constat, potesse il cercle d'ur 2026 diventare il secondo più caut da più che viene misurato, più da più 270 tons. Ma il cercle d'ur 2030 sta in zig più caut. Le celire e le sicira erano conseguenze per il Grigiun e la parte sud della Surselva e nel Plon la regione de Quir e del Signoradi valin privel grond d'incendis de Guaut. Il centun cusei de Bic fa fiau orde vert. Per il Signoradi vale plinavant in scumonde fa fiau in en u de tiers del Guaut. Per ciutiades en as vishnankes de Majavilla, Flesch, Jenins e Malans. Per il resto del Centun vale in privel considerabile d'incendis de Guaut, con eccezione dell'Enge di Note, la è il privel moderà. La Svizzera e l'Indonesia hanno sottoscritto in convegno di avere la fornizione di materie prime, con la Federazione d'Industria Svizzera Swissmem comunicesse, e la Svizzera tras la convegno meire accesso a metals e minerals critics, cosa è fatto importante per l'industria de tech. La Svizzera vuol persuadere investire più in l'Indonesia. In l'antica Germania il traffico in rodaia sta interrotto per passare 2 ore ieri sera. In disturbi del funk digitale se sta il problema ad essere in pledata della via 4 federale a Tudestia. Sei a schlia il problema di in primis transcursation puspe ai di nom in turn linea della notte. Era trends urban seren per tutiats, a Berlin e da Stuttgart in tutte le linee delle S-Bahn stades bloccades, ed era il transporto raube sta blocca in lentir paeis. Angedinen passa indisch meli marinärs bloccats in la via de Hormuz, quels doin osveni evacuats sco l'Organisation Mondiale de Navigation comunicesse. Con quei che gli Stati Uniti e l'Iran non si convenivano ad una fine del combatto, venne il plan di evacuazione os realizzato. All'azione partecipato l'Iran, l'Oman ed altri paesi del Golf, scuola gli Stati Uniti e la branche della navigazione. Quanto dice che l'azione corsa ne è ben in conoscenza. Il Senato americano sostiene per l'imprime già di una risoluzione che pretende che gli Stati Uniti si ritirino dal conflitto con l'Iran, quel con Giunconte vus die in contro-courant-toch. Na, la Partita Democratica ha da bilanciata della guerra ad in puspech forzare votazioni per limitare le competenze di guerra del Presidente. Per l'imprime già da il Senato sostenine tale pretensione malgrado che i repubblicani hanno la in maggiorità. Che effect che la risoluzione ha ne bec clair con quel che viene attualmente contrahada war di fin della guerra. Al campionato mondiale de Balapea il Portugal batti Uzbekistan con 5-0. Cristiano Ronaldo seta 2 gols e le con quel sulet giugador che seta gols a 6 campionati mondiali. E nel secondo giro della gruppa K batte la Colombia e la Repubblica Democratica del Congo con 1-0. La Colombia è con 6 punti in 2 giro seguir in la ronda de K.O. Ed in la gruppa L andà pari l'Inghilterra e Ghana 0-0 ed il Panama ha perso incontro la Croazia con 0-1. Comunque il campionato è fin per il Panama sotto la fase di gruppa.
0: La meteo.
1: La bellezza aura de stat continua a rots, il suente medì dat in cins nivels de cumulus, orvontot en il partenz, l'engenina base del grigiun del sit, poi da uradis ed urezis. E la surselva dati fine 30 gradi e in sotselva 32 gradi. En il Grischun Central 29 den Lengedinota 25 grads. Ed il Pliciau des in la Region de Quere con fine 34 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Marco de Bonura, als 24 de juni l'edina scena mes nom e de spesso da passata che nio scena era il nom del nuovo presidente della Lia Romancia, che des Beschlansch.
3: È una grande sfida da quando mi allegra e mi allegra di poter lavorare con una superstanza e una dinamica.
2: Tant si va per la lavoro, ma chi è l'ora la persona che ha per sarot? No, va infatti una visita e domanda le risposte dai in buon 6 minuti.
0: RTR Informativ e divertent.
2: I eramo con buona musica, Post Malone, corpo RTR. 76.

0: Du tust bis alles set.
1: Bervus, Kunvus.
0: El is un cista sübi tüs de bote bunura, er per kweizel viadi de lavur is vaira lung. Casper Sarot, el ci pindulesce regularmente tanter sent i berne, el ci dis de spüsonda passada er elitsch conof, president de la Lia Romancia.
2: Per mai del importante de vo am un de jans a l'ester, c'è un stat de tornar der cien svizzi de poder star pro mai. I pro mai es su sent, l'angio c'è un cresci su, in a casa c'è un abbandonava era bot, con quinde jans per ir ora quera la scuola media. Ma sono ad una tornare. Mince fin d'ef, quando ha fatto durante il studio, mi esereis sono in engedin e per me era fitch importante de tornare e de poder star e de cela.
0: Blair Zons ist Jasper Sarotschat Diplomat in Servetsche della Konföderation, tante Rottersko Ambassadur in Madagaskar o in il Kongo. Despö Unanosa ist el Vizedirektori-Chef de Personal del EDA, al Departement Federal per Faz del Exterior. Hey, ma basta conto quai er mol temp pel presidi della LIA?
2: La LIA merit in Presidente ci ha vonde temp per s'occupar della LIA, per cui non è fin già durante quando c'è una decisione di candidare, domandare se potesse ridurre la mia occupazione come chef del personale per avere un buon tempo per la carica del presidente della LIA.
0: È una nuova funzione, all'essere il metro rosso giusto tutto il cesco, prima ne ha di pisarare per continuità, quale amanda la strategia ci esiste ed insieme con la soprastanza in uffici.
2: Non è una strategia, non è una soprastanza in uffici, c'è una certa esperienza ed è importante ossa di consolidare in sicco qua ci sa, di mandare c'è un po' inquietezza e di poterci focussare sul contenuto del lavoro che la LIA fa.
0: E fin già per le prossime sefne sono planizzati diversi discorsi per badare in palzo bisogni e le spette, come dice il nuovo presidente della LIA Romancia, Jasper Sarot.

0: Du lustig jüde in ihrem Mopi-Wein oder Litten, Natasha Bedingfield. Spü am Passavant uns und dels Wärms d'Orelia an Written in Tant Punktles Settimetze. Florian Mann ist prompt cooles Novitats.
1: In la part sud della Surselva e nel plaun la regione de Quera del Signoradi vale in priva il grand incendio de Guaut. Il cantun Cusei de Bechfar fieu orda vert. Per il Signoradi vale plin avanti in Scumont de far fieu en u de tiers del Guaut. L'onda de Cialira attuale mette sin il ciao la statistica del Cercladur 2026. Il primo 12 dies del mais en stats plitos frest, qual svaneschen den tandor la statistica, scrive SRF Meteo per vide las autos temperatures de pile fin demne del 13 e 14 de Cercladur. En l'entire Germania il traffic sin rodaia sta interrot per passe 2 ures ir saire. In disturbi del fung digital e sta il problem, ed enton line de noc e quel sta schlia ed il primis trends buspe cursat.
0: La meteo. In Heirat vegna su in Grigion con temperature de 31 gradi in Surselva, in Grigion central da e fin 29 gradi, in di notte fin 25 gradi, il più ciot is il region de Quaira quai con fin 34 gradi. Cici cerca in paini più freischin, quel va sul Piz Martegnes, per esempio, su 2670 gradi la meters, no, Facebook, su 2600 meters. La 16 grad o sul Piz Corvace la 10 grad. Oz, semplicemente fare attenzione in di nota, può essere allora verso dove di ir dar un ocel temporal. I potremmo di più discutere questo disco sur del Balapé venia in Svizzera sur del Baiver. Awa. In Clea. Ma mi c'è tanto, se si vesse, schon iriant alci con impa de più gust, c'è ci fa bain, quis dies de sperlaua, nos tips vers dies de la zot.
2: RTR, dalla demaun alla saira.
0: Bastian Becker, buongiorno.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Pliesni ron, Angela o, House am See.
2: Definitiv, cinci vezi integira. Să șfârdânta.
1: Ai, basta. Nu pilan tot, nu fanno salciotter. Noi oan chi crisisi zirbil. Angela Henry fus fin già pronta e la isqua col culi cocin ci manca usamo isla Ines Darms da falire della dana ossa in telefon. Io manco nella ronda 3 zir fin già. Malik.

0: Bäckeri Sis.
1: Präsentiert ein Volk, das sabotiert den Witz in la Region.
2: Noch ein Runde, Treis, Otzk und Ines Darms. Buongiorno, Ines.
3: In Giradina.
2: Luna, pronta per la partita questa sera da Balapé?
3: Beh, io miro il sonno. Sono un buffet di balla, per io miro. Tutina.
2: Alla innovata prediletta per la squadra svizzera?
3: O Shakiri.
2: Ma quelli sono in pensione, per dire uscire. Ma hai la graniciacca questa sera la polatniera al polso. Vudisce, flott. Ma uscire non è uscire nella quella che sta sulla notte per vedere uscire mas de Balapé.
3: Okay. No, io voglio un beato, se l'ho mirato non
2: so. So, non?
3: Se vieno son coi va.
2: Ma appunto, e di solito era molto la nonna per l'orario di scuola, rimpasci va per gol, di strategie, non
3: è? È un buchevo.
2: Ah.
3: È stato un bussifalere, e vai si asta per un bussifalere.
2: Sette. Ah, è quasi una bella cifra. Io non era Balapé.
3: Il nafi, il profi, a Bersocca, i giovani, causa quando vengono su 16 giorni il volo di Lyon, lei sta a balla, lei sta a buggare in balla.
2: Okay. Balla più per plagiare senza essere profi, non
3: ne?
2: Sono tutti essere profi. So, ne? Angela Hendricks qua, e la fa l'arbitro,
4: esatto, quindi?
2: Dovrà...
3: Quindi Angela...
2: Ot correctes. E la Duna fa preciso qua ce la dovrebbe per arrivare in avanti, in runda. Se è la prima set, il loro ot dovrà essere ot. E credo che non lanciamo in questa runda.
3: E bien, sono
2: bun. Angela,
4: era.
2: Un, dos, treis. Pel centun sangala vaglia pel moment in scumon de tor aua or de flums, lais i awals. Correct. Riccardo Rodriguez es quis la terza VM da balapecula nazionale svizzera.
4: Flum.
2: Riccardo Rodriguez a treis pas al svizzer, quel del Cile e al spagnol.
3: Yeah.
4: Correct.
2: Al Grigion Florin Caviezel è il nuovo presidente dell'organizzazione Chacha Svizzera.
3: No.
4: Correct.
2: Al primo segretario generale della Lia Romancia è stato Bernardo Thomas.
4: Yeah.
2: La Lia Romancia ha bureaus regionali a Lyon, Savognin, Scuol e Berna.
3: No.
4: Correct.
2: In Svizzera vengono attualmente raccoltate fin 600 tonne di cireges lefne.
3: No.
4: Felio.
2: Lionel Messi complisce oggi il 40° anniversario.
3: Sì.
2: Felio. Il surnome di Messi, la pulga, vuol dire in spagnolo il pulch.
3: Sì.
4: Correct.
2: Il cincher svizzer contiene er... Questo è fine, mo. Il cincher svizzer, il rap, contiene er in una piccola parte dret or.
3: No.
4: Correct.
2: È corretto. Dice una fatta. Angela è svida. Noi in trasi in ocella, avanti
3: noi.
2: Io in trasi in ocella.
4: Also, per Riccardo Rodriguez, sei bisogno di terza VM di Balapecula Nazionale Svizzera e è la quarta. Lui, il primo segretario generale della Lira Romancia, è stato Bernardo Thomas, è stato Iso Camartin, 1978. Alle Svizzere vengono attualmente propri raccoltate tocca 600 tonne di cireges liamne, che è con stau.
2: Ah, ossia, stagionate le cireges, hai?
4: Lionel Messi viene bene curante, ma ben 39. Non sbaglio, faccio 10 o 6 dau, si sei tot.
2: Hai, va bene. E la piglia con sali, stessi tre dei sbunz, questa metà è efficiente per fare commissioni.
3: Grazie, figlio.
2: E Adela Dodina sgira del Cedonine, so?
3: Ok, in altro ga.
2: Bel di.
4: Addio.
2: E hop Svizzera, ha? Arrivair.
3: Arrivair.
0: Il Kikeri Sis.
1: Presentata Volk, vostra bottiglia del Vic, in la Regione. Sabrina.

0: met jou qua pro RTR 8 del 8. I bodemo de più discutà quis disco sur del balapè venia in Svizzera sur del baiver, al melder aua. In tanza vaina protales cialurs is al baiver agi del più important per nos corp almain 1,5 liters es dija. Isco regla generala ven dit vers 30 milliliters pro kil pais del corpo. So, potrei cominciare a far quint, en a dia, o se quanti fius pro mai, vers 30 milliliters, in mice cas pro kil pais de corp. Hai, ma xineada is lura ir forza qua in pa, hai, basta lura culau, se in pa stuf de laua, i robes duces, ne se stessa forza irni giusto mai ver massa bler, ne nis san. Ina buona alternativa fius te. Ma bai ver te, con passa 30 gradi, è qua una buona idea.
1: Il tè è fitch bun da bever, ma fare il posto la sera avanti a lasciarmi semplicemente fregt antizalve. Perché il mangio ciot è be bun e fregt è il be bun che dovrà bler mangio substanza ai corpo per regenerare più spesso.
0: Die meine nicht mehr so schade, ich eher nicht mehr so frei, weil dabei war, in Schnastu al Korb, der zu lavorar massa brutales Cialurs. C'è te, Kuselja, lura l'experte de Derbes, ila drogista Astrid Turner, lura si va per la sort, c'è te fa bein a nos Korb de sta.
1: Die Pellos, per esempio, las Erbes, ci va in tenis, la Melissa da Zitrona, also Melissa officinale, la Melissa d'Or. Ni la verbena, ni soprattutto la mente è buona, che la fa schon fresh, uscita con il mentolo che lo ha.
0: È giusto un tip dell'esperto, dell'erbes, e qui di montagna, per il tè non sia massa lunga russa. Alela, questo trick.
1: Cucini in montagna, facere il tè dell'erbes e mettere forse anche un po' di plessuc d'orange, allora ieri un po' d'oxì ha dato forza ai corpi e non so l'energia giù bassa.
0: Di mine, c'è visto blera forza e per tu qua ci spetta ozz. E appunto, non mi liderai da baiver.

0: Les novitats de RTR.
1: I le cercle d'ur procura per temperatures de record la sicchiera che sono in gran privel d'incendis de Gauden nel Grisun e dot resti bel e fit ciaut. I le soc al microfono Florian Mon. Bindi. L'onda de celir actuale mette in il ciao la statistica del cercladur 2026. Els imprems dodis diesel mais en stats plitost frests. Quels juveneschen dentando de la statistica scrive SRF Meteo, quoi pervide las autes temperaturas de pile findemna dels 13-14 de cercladur. De pilura ai da indi de celira suenter lauter con temperaturas de 30 grads e de pli. Se la prognose per il ulterius diesel mais constat, potesse il cercladur 2026 diventare il segon pliciaut de pi chi vegn maserà pie de pi 270 tons. Mo il cercladur 2013 se sta in zig pliciaut. La cialire e la sicira aere conseguenzas per il grigiun e la part sot della surselve e il plaun la regione de quere del signoradi valin privel grond incendis de guaut il centun cuseie de beach far fieu or de vert. Per il signoradi vale plinivant in scumonde far fieu en u de tiers del guaut. Per tutiades en las vishnankes de Maiaville flesch jenins e malans. Per il restel centun val in privel considerabel d'incendis de Gwaut, con excepzion de l'engia di note, la e il privel modera. Responsabile per le temperature extreme e l'umidade del clima. Sumiantes condizions d'aura aia già da pliras giades en el devos centenaire, declara in scienza del projekt Klimameter. Pli baut sei la temperatura maximale in questa situazione dentan stada 2-4 gradi pli bassa. La ragione per l'augment sein las emissions de gas con effetto serra. Il projekt Klimameter s'occupa con l'influenza dell'umidade del clima sin laure in l'Europa. El vint antraute finanziato l'Unione Europeica. In l'entire Germania il traffic in rodaie sta interrot per passa 2 ures ier saira. Il disturbi del funk digital sei sta il problem a dicin pledader della via 4 federale tudestia. Sei schlia il problem ed il primst trends cursation puspe ai di num entorn line della noc. Ere trends urbans eren pertuciats a Berline de Stuttgart in todles linies della S-Bahn status blockades. Ed era il trasporto raube sta blocca in lentir paeis. Avant cingions an il Taliban surpeale pusanz in l'Afghanistan, osai per l'imprime diade da discurs tranter l'Unione Europeica ed il Taliban. Tema sei stale repatriazione de persones dell'Afghanistan che nan negindretta dimora en l'UE, 15 paesi europei sono stati partecipati al discorso a detin pledader della Commissione dell'UE. L'incontro veni criticato organizzazioni per i diritti umani e da diversi politici e politiche. La politica conservativa Keiko Fujimori diventa presidente del Perù. Ella ha fatto un conto come in per cento delle voci come dice la Commissione d'elezione. Quasi tutte le voci sono indombrate e i suoi avversari Roberto Sanchez non possono ben più evolvere il risultato. Il politico del sinistro Sanchez ha già annunciato ben accettare il risultato. L'elezione sarà venuta manipolata. L'elezione di Tai è già stata il 7 di fenadura l'adombrazione a cuzza 2 semnes e mezz. La situazione politica nel Perù è instabile e il devos di Jones an il presidente mi dà 9 giades. Al campionato mondiale di Balapè ha il Portugal batti Uzbekistan con 5-0. Cristiano Ronaldo ha setta 2 gols e le con quei il sulet giugadur che ha setta gols a 6 campionati mondiali. E nel secondo giro della gruppo K batte la Colombia la Repubblica Democratica del Congo con 1-0. La Colombia con 6 punti entro 2 giorni si gira nella ronda del KO. Ed nel gruppo L andà a pari l'Inghilterra e Ghana 0-0 ed il Panama ha perso contro Croazia con 0-1. Con cui il campionato è fin per il Panama su entro la fase del gruppo.
2: La meteo.
1: La bellezza aura de stat continua il suentemes di dati in nivels de cumulus, orbantote nel partenz l'engedina bassa del grisun del sit, poi da uradis ed urezis. En sur selve dati fine 31 grazie, en sur selve 32, en il grisun central 29 ed en l'engedinote 25 grazie. Ed il plicciaut es en la regione de Quire, un fine 34 grazie.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il Marco di Bonura del 24 de Jun, 5 passa les 8, e mo ese in blers lus agreabel, ma vendu di i venier oz ciot. E per quai confuso con Ina?
4: Bodi lo sion per la stat.
3: Precisi, quella fa una zvesa. Al tip venne pronta mo vant ci batte les 9. Mes nom, Ledina Scena, buon di.

0: Maria Cianzun, preferida.
1: Sono Corinna Riach, e oggi vi da Paolo Conte, vieni via con me. Ed è una stupenda canzone italiana, un classico, ci si può dire da Cetatlar e ci dice il resto, bellissimo. Un bel dia a tutti.

0: Dua Lipa qua pro RTR in 9 minuti les 8 e mezza.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Esco, prima di tutto, iniziamo in grazie a la nostra redazione di musica ci ha chiesto ora per oggi una cosa fa già e in poco tempo di sta. Una ci pensava per la buona luna, Love on Top di Beyoncé. Oggi avanti, quindi, oggi è la nuda col quarto album e corte da volo appunto con il sempre verde di dozzi.

0: Ça, vraiment, ça, chichida, de nous.
1: Per le prime diade pon cecedures grigiunes cumprare in patente digitale. Il centun introducesce la vendita via e-portal a partir de l'enchat de vust. Ins potentant vine vandere cumprare la patente sin palpiri als lieus de vendita usitats. La radunanza comunale de Maieville approva il quinto annual del 2025, quel sera con un plus de bunumen 1,9 milioni francs. Plinamant vegn la Constitution comunale revedida parzialmein per reglar l'extrazione d'aua sotterranea per indiever energetic. Ad inne pli blers genitors in Svizzera an tema che il partenari rapinesci e l'agino fand in l'exterior coi muosen novas cifras della Polizia Federale. Actualmein vegn rapinà in Svizzera minci 4 dis in ufand dell'agin bab u l'agina mamma.
2: La meteo.
0: Ora de bellezza è per questo marcurdì, per verso di domani, arrivano in Pernuvels, qua vaglia postuit per partenza, l'ingedina bassa e il grigion del sud, la esalore è da far quinto con un ocell temporale oz. E oz venia appunto su a in grigion, va in todì fin già tutta buon'ora con temperature da 31 gradi in surselva, in grigion centrale da fin 29 gradi, e per l'ingedina oz 25 gradi al picciot, esa e la regione da cuore con fin 34 gradi. Ma Daniel in cook, in giochi di esempio più freschi per esempio sul pass del forn su un bot 1200 metri slavanci 3 gradi oz maximal manch l'ora er sul pizzcorvac oz maximal manch 10 gradi per ci cerce in pa temperature più freschi. Precisi, questo va da Claire, no, e non sono mai in onde di chalurs, si potesse dire, ma è da questi, da quelle stiamo qua tutti.
3: Io ho pucenca e caul, trova io meglio freddo.
0: Ma c'è semplice questo, o no? E va tutto in pamela di ricomberare al positivo.
4: RTL, credibile.

0: Im bel marco di bunura con RTR in 19 minuts is les 9. Ha i con tot al plajair che no vain de les temperaturas de sta i dis er de vera che no restain fitz i sans pro quistes celurs ci pun er esser ha in stress per nos corp. Baiver bler, cerciar les umbriva, bis mein te leva i forse ne far giusta massa intensiv sport, ma... I da eramo otters trikins. L'experta da d'erbes e drogista Astrid Turner consiglia de lavorar con una planta medicinale ci cresce ir qua pro no. L'arnica.
1: Se ci fa fitch con gente con un po' aloe vera senza comprarlo, c'è una tuba che la smetti sciorse per umidità e mettere anche quella aloe vera scu in carta della tintura da d'arnica. A prangal arnica tintura se io mangio fitch la pelle. Perché in matessa scu anche l'aloe vera ci dà l'umidità. A partire tu tieni gli effetti dell'arnica che fa bagna la pelle a ti as la circolazione a ramfrescia. Body lotion per la sta.
0: Migliora mo una ci può far sves. Hai, ma am cici anana forse uscendo cremines e cremunes vid al corp, l'arnica sco sfradimaint pel corp funziona era mo oter.
1: In bond da pex and può far con l'arnica mettere in got la tintura da arnica ci so culic forse io avanti, la san primes reven già pir.
0: O da chatar in vostra drogheria e apoteca la tinctura dell'arnica. E al melder? Qua funziona ir tot bain sotto al polt, alla lavur, col boin de pes. Hai, botusci! Bunsco in boin de pes, musica italiana. Umberto Tozzi, qua pro RTR.

0: Ja, ich plane jetzt bei Kommentar mit der Freitles Bebrandes.
1: RTR, Nies Duels de Dots. Campionat Mundial de Balapé 2026.
0: E al quinto, quasi veramente in varie simpoli, la gruppa B guadagna la Svizzera questa sera contro il Canada. L'ora è la squadra di Murat Yakin al più si somma della tabella, ma sco vengiader de gruppa sves ot dis pos uscì B4. Ven qua era o ven pensavi da qua là con discutar la tattica per questa sera? La domanda a Manuel Akanji.
2: Tre punti, tolle. Ich bin nie auf den Platz gegangen und habe nicht das Spiel gewinnen. Das Ziel ist ganz klar, den Gruppensieg zu holen.
0: Hey, mein Schatz, heute Abend dominiert die Couleur Alp in Kotschen, die Schweizer Jove contra al Canada per la Gudogne della Gruppe B. La partita quella comincia alle 9 questa sera e beh, per aver detto qua, in Libri con la sottoscrizione di Manuel Akanji, fisso se caso giusto qua da mai, in nebbi quella di Manuel Akanji e se su la sottoscrizione di impresi di tutti gli Jovaders, fisso bel che qua e fa una buona figura, ma non quella non è veramente qua per imbellire il nostro studio, fisso veramente più per incin da voi.
3: Pel campionato mondiale hai domanda a differenti experts. Da balapè, da sport, experts da datas, e da fatta, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai? Domandai nio sapienz a voi. Chi vince campion mondial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta isci pro al final. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. E col red tip ed un pa' fortuna, guadagnate un tricot da nostra nazionale con le sottoscrizioni da tutti gli oaders. Forza guadagna la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out almain vu, guadagnate.

0: Les novitats per RTR.
1: La patente de Chacha Grijun dati us era digital e la vishnanca de Maya Villa fain plus de 1,9 milions francs il 2025. E les nov al microfon e Floranon Bendi. Per la prima diada pon tiecedurs e tiecedurs grijunas comprare una patente digitale. Il centun introducesce la vendita via e-portal a partir de l'anciata de vust. E in spossia dentant vine vandere a comprare la patente sin palpiri als liaus de vendita usitats, scrive il centun. Chi che vuol la patente digitale sto aver la app de tiace, nur che era la lista de prede digitale e deponida. E chi che vuol testare la compra può fare quei durante l'entir mais de fanadur. Le impostazioni de test ne vengono bec finalizzate del centun in edat pie ne gine patente avant la vust. La radunanza comunale de Maya Villa approva il quinto annual del 2025, quel sera con un plus de bunumen 1,9 milions francs. Plinavant vin la Constitution comunale revidida parzialmein per reglar l'extraction d'aua sotterrana per in diever energetic. Il Centro de Sanedat de l'Engiadina Bassa fai l'on passai un deficit de radunt 850 mili francs, quei sur tutte le partizioni ora che includono tra l'altro l'ospital, la Spitex ed il servizio di salvamento. Ciò che l'interprese comunicesse sa il risultato con quei blermeiers che budgetà e speciava in minus di radunt 2,7 milioni francs. Grazie alle riserve fatte, se le devozioni possono ins erpaiare sette necessarie investizioni, tra l'altro dati in una nuova garage per il servizio di salvamento e da partire da l'invierno all'ospitale scuola in MRI a disposizione. Ad inepli blers genitors in Svizzera tema che il partenari rapinesce l'agino fanda in l'exterior, come usen nuove cifre della Polizia Federale. Actualmente vien rapina in Svizzera mince 4 disi in ufanda dell'agino babu l'agino mamma. La polizia ha registrato passa 7 ufans che in privel del rapinamento entras in dels genitors, quen 3 diades usce blers scolon 2019. In dels motivs per l'argument sei a chi detti adina de pli per ins binazionals en Svizzera.
2: La meteo.
1: La bellezza ora de stat continuesce rozil su entomizdi dat in cins nivels de cumulus or vontot en il pertenz, l'engidine base del grisun del sit, poi da uradis ed urezis. En sur selva dat fine 31 grads en sur selva 32 en il grigion central 29 ed en l'endi di notte 25 grads. Il plitiaut es en la region de Quere con fine 34 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chattai sin rtr.ch.
3: Mi sono Ladina Scena, già vi una buona posta di caffè e ci sta per caso scritto in vostro calendar, in giunta al zons, al 24 di giugno. Allora, mi allegro sui vostri telefoni. Voi gratulavate in notra metà nel regalo, in pacco momento di vino delle lingue. Bello è stato con noi, a buon giorno.
2: RTR, da noi?

0: Taylor Swift qua pro RTR. Marco di Bonura, als 24 de Jündisch passa les 9. I con dar ozel cucant il challenge d'anniversari van accetta un cinu am fa forza oz la grande feste d'anniversari in Happy Birthday oz Bonura a Lionel Messi in viva daies giura pel 39 anniversari malure davo pensa der c'è plena concentrazione i focus sul campionati mondial i pensi ne ada in dels pubes regals salure giuste ir fat svessa am qualcuncas des dot goals di ne VM a Elia osa de spe sterza al record. Gratulain a Lionel Messi i gratulain pro ir alla Bernadette Cadruvi e la sta alla dir i cumplisce ot al 65 anniversari. Judith Schneider ir ela a ot al sons ela cumplisce al 60 gratulations ir dela i pel 84 anniversari gratulain ad incun de cumpadials, più precis alla Marlene Albert e la complice oz al 84 anniversari restan giusto a cumpadials un anno più vegli es Richard Tuor e rel oz al zons appunto sinceres gratulations pel 85 anniversari i cici ha scritto per gratular a nos jubilars de dots e a nos jubilares de dots quando divet l'ora scoduna oz da voi entare als 12:30 anti l'ora delle gratulazioni.
1: La copina
2: presentato il bogno engiadina a scuola il bogno con acqua minerale bognoengiadina.ch
0: ci vesien da far in regal o ce bonure ci vesien da trametter la tazza sco piccina sorpresa d'anniversari non lo cent 20-25-30 potevet iant telefonare non lo cent 20-25-30

0: La Cupina.
1: Presentat el bony engedina a Escuel. Il bony con agua minerala. bonyengedina.ch.
2: Anita Campel de Derdez, bon dia.
3: Bon dia, dona Ladina.
2: Ella è stata a buonora la più svelta e ha un blers telefons oz al 24 di giugno per indicare blers an il zons. Hai, a chi vesti le di gratulare, dona Anita?
3: E vesti di gratulare a mia abbiadia, a Valentina che donau io turic. E la complesce 6 tons.
2: Se la vuol poter gratulare, forza.
3: E gratulesci a Valentina, che ha visto il buon, sondà e bler plagiare con tutto quello che ti fa gente, tutti i hobby, e con la sua, e la cianta gente, la vai a notare, io e naturalmente.
2: To qua ci fa.
3: Scusate se devo finire il primo mondo scuola.
2: Hai, qua è craia. Qua è craia, in va più scelente, ma che io faccio un po' più lente, mo sco prono, non?
3: Sì, è sempre la metà di luglio finita.
2: Vale a fare la visita oggi?
3: Oggi non vengo a fare la visita perché c'è mai, per me è una facciata io turista.
2: E poi c'è un'ora su Erdec, non c'è giusto per il tema, ma finisce a guardare il termometer?
3: Sì, ed è stato grazie, ed è stato agreabile.
2: Ah, qua è grazie.
3: E anche in situazione anche nei H, perché qui non è freddo. No.
2: E andiamo in quarta da moderare e loro vengono a fare visite, qua è buono? giusto decisi di fare visite per Ardez, o far viadi per Ardez. No, fice agreabile, bel. No, non c'è un tema, è un riff. Ma in mince che c'è ci riva è la tazza, quella tra metà, non è della donna Anita, ma quella tra metà. Io turicia la Valentina, la Biadia, la Valentina che donau ci complisce oggi il 7 anniversario, fai efficiente, scopici una surprise della nonna. Grazie per il telefono, donna Anita.
3: Grazie, fice voi, un bel dia.
2: In avanti,
3: flot radio, e stai fice il radio romano.
2: Flo, qua vai una plagiare.
3: Ah.
2: E adela ci vijani in avanti in agreabile di, con le buone temperature.
3: Ogni razza un più alto pensa.
2: In paese ogni tanto da detto. Non. Allora. Bel dì, donna Anita.
3: Grazie, Fitch, arrivati. Grazie.

0: Marco de Bunur al 24 de juni, 7 minuti le 9 mezza. Angela is also qua per surtor e ella luge e essa crea perce per qua c'è novain in studio climatizzato.
1: No? Definitivo.
0: Es qual motivo?
1: Oh, perché? In forza.
0: Non c'è niente se ben frastin.
1: Adine flot.
0: Hai, aveva anche tutta Bunur la giacca. Hi Angela, tu pronta per ir in direzione posta di Iantar? I va per raps. Duna in a robo, se ne si va in vacanza, se sguarda forse mi c'è tanto, da si comincia sul tempo di vacanza, se sguarda tu, si ha adesso il conto, forse. E là dai a creare tips, sots, per noi, o per te?
1: Exact. Il tema è donas, raps, magari non si mai in donas intercession plepauk. C'è chi coinceves chalouvra als raps per se sezzi e c'è usce a c'è donas in portucadas bepe feci de paupredata alla vei decina. Todo quale stiausas ieden tal musau se omenze donas in sobje di donas sombje in ton kundenes. Aber... Ja, i dat in lauter tip coins se ves prendre in maunus finanze, sin jede isols codis mira, che vigna in che vigno, azur tot con quels de nestins drove bide ex nom de maunus sur de maun, co sha luvra quels prins per ci stecem bide sin conto, vignin forza ci zoni tic pli pauk.
0: Oh, io vado a lotto.
1: Forse riuscisse a dire,
0: da, mi dis-
1: in altra tattica.
0: Questa aveva io, non è niente il tema.
1: Forse riuscisse a dire,
0: da, mi dis-
1: in altra
0: questa
1: tattica.
0: Questa aveva io, non è niente il tema. A questa appunto guadagnaio in cina, proprio in grande sumo.

0: The Cars You Might Think. Disco proxim giugainus al giug de cult al che chausas dentaun in edizion speciale ein connex col campionati mundial de balapai. Nus dain de vus trais cavazins, vus jais de me, de che moment historic de balapai che nus rasdain. Ero Daniel Blumenthal de Vela Lagnau al moment.
1: Das quai forza serpele. Ja vem rao van kurt in film della levoi di nio volle che segi e ricevo in lei spinegato da Vinicun. Dove è essere, sto può essere.
2: Also Pelé, e fisso c'è un teenager? Ah, tutti in conoscenza, il senso conosce se è dret nom. Al Pelé, 1958, all'Iova, al campionato mondiale, in Svezia, per la Brasilia, e con quel turnier comincia la storia di un balapeista, al quale presto mince ufante in conosce.
0: Daniel Blumenthal de Vela, o gudnjau la banknota de 100 francs, ot spie la proxima chance per ceci auter, se vus weisina buna memoria, adesses fan de balapai, stai vit londer.

0: Je in quarta vaunas deis a nus giugain.
1: Che moment! Del campionato mondiale da balapè sognau. Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nikkis Cuira. La facenta per mobilias e decorazioni. nikkis-wohnwelt.ch.
0: Io adesso nos giugain la edizione speciale de Balapai, vus nis trais cavazins a se antarjais de me che moment che nos ancurin a l'istoria de Balapai. Da godinè dati na banknota de 100 francs. Al moment che nos ancurin oz, quel vien de scritz uscia.
3: El curra e curra e tut stat molla. Quel moment che resta per adina acuzza circa 10 secundas. Sis adversaris ne gin faul, ne gine casualitat.
0: Cei saves quai esser, cei moment ancurinus, je vus vais in idea 0800, veni 21 30, je vus lais sa participa videnies ce ciausas special, edizion Balapai, 0800, veni 21 30. Erter Langela, ce qual telefon?
4: Undi, cois Manuela Jan.
0: Bien-di.
4: Undi. Oce, vens giusta te glomi o medee, vens penso forza Messi.
0: Messi? Mm-hmm. Ein ce... Conex, cura? Ce moment fos quai stau?
4: Oh, quello non sei.
0: Messi. Vai sus mirau, Balapai?
4: Ma mi ho un quarto per te, è un po' mine.
0: Vus ple pauca, aber el Schweizer smirais schon.
4: Si, si, senza ausser.
0: Et serra, eschi in scheibe pirdles nuf? Mirais et serra?
4: Si.
0: Ja, lo sei de stas sintig pledichten als polisch. Bien, nus essen covid il duc Messi. Mm, c'è dil computer? Al Messi sei bella.
4: Oh,
0: oh. Bu in auto rieda.
4: Grazie, Fitch.
0: Invidi.
4: Adio. Arrivai.
0: Na, nus ancorin begia al Messi. Ina chance weisa un pel giug de dots. Erter L'Angela, ci vende me cul la seconda proposta.
5: Quisus domeni, ci da stai usa.
0: Bien di.
5: Ella disse che è Maradona.
0: Maradona? Mm-hmm.
5: Dell'86, per la VM, infatti già c'è un solo più grosso.
0: In solo plegron nos vain dic el seglie tot staten mo arri quai moment resta per dinem quizau circa in 10 secondes ne din faul ne din casualitat Maradona vus vais dic el 1986 ha ce de ciu tir quai
5: mai ne sa.
0: Exact, cordiale gratulazione.
5: Ah, super.
0: Vesses te ciao che sei la dreccia risposta?
5: Ma ne dire 100% giuro, ma vivo in una città che può essere qua.
0: Mm-hmm. C'è è un stau in quei giuc?
5: Ma non ha fatto la mogol col mano.
0: Ne vedi? Exact, già, questo è il quart final, Engeltiaren contro l'Argentina. Scusa, vai a dire, e lui ha fatto quel gol col mano, ce l'ha repetato, dice il mound Dio. Super, cordiale gratulazione.
5: Perfetto.
0: Allora, voi siete qui, ci veniamo a Londra con bal, c'è i giais, c'è i dati questa sera, c'è il risultato?
5: Boh, ne sa, era forse in quel di un eccide più che ho fatto. Non è vero, succederà.
0: In nol, nei nini, non c'è ce c'è.
5: Ma in un maximal.
0: L'hanno sparato i 10 integri goals e play goals per gli svizzers.
5: Preciso, questo è un
0: attimo. Allora, tenino sul polish, voi stai a un spert al telefono? Tu sappi lo è notte metter?
5: Super, hai.
0: Prima, se lui divisi vinovano in bidè.
5: Il stesso mai.
0: Grazie.
5: Merci.
2: Moment. Presentata Nikkis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. nikkis-wohnwelt.ch

0: Les novitats per RTR.
1: La patente de Chacha Grigione dati usare digital e la vischnanca de Mojavella fa in plus da 1,9 milioni di francs il 2025. E les 10 al microfono Florian Mon, ben di. Per l'imprime già da ponte cedurze e cedurze Grigione compra in una patente digitale. Il Gentun introduce la vendita via e-portal a partire dall'anciata d'agosto. In sposia d'antant vine vander comprare la patente sin palpiri, als leus de vendita usitat, scrive il Gentun. Chi che vuole la patente digitale sta per la app de Chacha, non che era la lista de prede digitale deponida. E chi che vuole testare la compra può fare quei durante l'entire mais de fenedur. Le impostazioni da test ne vengono ben finalizzate dal Gentun in adat pie ne dine patente avant la vost. La radunanza comunale de Mojavella approva il quinto annuale del 2025, qual sera con un plus de bunamen 1,9 milioni di francs. Plinamant ven la Constituzione comunale revedida parzialmente per reglare l'extrazione d'aua sotterranea per indiever energetic. Il centro de sanità de l'Engiadina Bassa fa il lompa sa un deficit de radunt 850 mili francs, quai sur tot les partizions ora, che includen trenta rauter l'ospital, la Spitex ed il servetsch de salvament. Scio che l'interpresa comunicesce, sa il risultat con quei Blair Meyers che budgetà, in speciale in minus de radunt 2,7 milions francs. Grazie alle riserve fatte, il Devozons possono ins Erpajar 7 necessarie investizioni, tra l'altro date in una nuova garage per il servizio di salvamento e a partire dall'inverno all'ospitale scuola in MRI a disposizione. La Via Fierretica ha presentato alla popolazione il progetto per la nuova linea tra Fideris e Kublis. Il progetto prevede di separare il traietto della via d'autos e la via e la linea del tren per schlargiare la via nazionale. Per cui intende dati 9 tunnel a Fideris e 7 punti. Il progetto di avvenire lavorava avanti 3 zons, allora quintavano in concorso di 325 milioni di francs. Attualmente prevese la retica costa di buonamente 470 milioni. Il primo tren doveva attraversare il tunnel il 2034.
0: La meteo.
1: La bellezza aura de stat continua a rozzi, il suente mezzì dati in cins nivels de cumulus, orvantote nel partenz, l'engiadina bassa ed il grisun del sit, poi da uradis ed urezis. En la surselva dati fine 31 grads, en sotselva 32, en il grisun central 29 ed en l'engiadinote 25 grads. Ed il plitiaut es en la regiun da Quera con fine 34 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: Nus vain die Studio alles Novitate aus Spätje in D de Kalira. Schwus weis in a bune Methode. Ko resta frescht. Es steis budien tredi de me. Wie me sa di WhatsApp 079 duetschien. Siatonte 07 tips. Ko sta frescht. Sen 079 duetschien. Siatonte 07. Trase vau mit de accompagne vus. Vine vau l'Angela Hendri. Bitte wusstet leis RTR.
0: La Stadt. Al radio.

Pel campionat mundial han demandat a diferents experts. De balapé, de sport, experts de dates i de fata, experts de la meteo. I c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai? Domandai nio sapiens a vu. Chi vin campion mundial de balapé? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta isci pro al final. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. I col red tip ed un pa fortuna gudoniaut un tricot da nossa nazionale con le sottoscriptions da totes joaders. Forza gudonia la Svizzera propria al titel. Schanuglia, aut almain vu gudonia.

0: Zoé Wieskoen, Girls Like Us.
1: RTR. Nossa Cozinha.
0: Scha la vete de director de hotel al Merciau de Vosel per surprender in restaurant de Montagna alla idilla de la natira, quai o Marc Lechmann fac e le cresciusse a tron. El meinen avenda quella primavera al Dorschnai al Pai del Pilatus. Diantrautr vegn surviu ina specialitat, la quale in specials bedegestsen ina carta de menu de dina Austria de Montagna, al Berg Curry. Sergio Guetsch o schau declara Marc Lechmann, coce quella spisa o un flaule via sulla carta.
2: Prima è importante che si rovesci il layout, quel layout a Bugliena, quello che si ha Bugliena sets, ni? E c'è in des picons bais che si fa, ma è mio mani personale.
3: C'è la vostra tenuta a una cugina?
2: La cugina che noi portiamo in sil tir, è una cugina fresca. E c'è stato per me, quando lanciato, in una fetta importante premessa. Compra cause gelade, se sventa mo fa caula, e mai mai stato per me un'opzione, fa un impligé. Per questo sono in alla cerca di prodotti regionali, prodotti freschi. La nostra idea è di tenere la carta scottale piuttosto spinta, per sventare, per fare tutto freschi, tutti i prodotti che non sono stati di vostri. Dice di essere un prodotto semplice, ma quella è la buona qualità. E di essere meglio che un prodotto di luxus, ma in una buona qualità.
3: Un esempio per dare il touch personale è il Berg Curry.
2: Ma è molto importante che questo è un superfood, per vedere che è un vittore di proteine, se c'è chi è non aggiuntato artificialmente, c'è una carne di bof locale, che per sé è in grado di fare bene, allora c'è una massa di verdure, di legumi, che spesso è in via vitamina si dà forza, e da mai che ha un intake recente, fai spesso un intake suaco, che è di nebbien, ed io traccio un trascorso che quella traccia mondiale, ma infatti bene proprio con la località, per vedere che già sento c'è un Berkuri, un spuspello, le batterie, credo sì, completamente, di proms, per il prossimo viadi.
3: Scuvin servia il Berg Curry?
2: Tradizionalmente, se con ris, noi siamo abbracci un fatto con truffels, ris è burattici popolare, nis in una teglia di colma, che in savea con ris, ma le io domande sono piste di sventare con truffelschets.
0: Al Berg Curry. Al recept vitir in fleiss in nostra pagina d'internet rtr.ch schuè tutte le episodi di quella serie cool gastronom Marc Lechmann. El meine al restaurant de Montagne d'Orschnai sur Krienz.

0: to try. Pegasus con Next Day. Quella fin d'amna oi liug a strada a Valzotin l'uvratori de stampar, cul tetel stampar per tuots. No a squetscha tiu agen motiv videdina de las differentes maschinas de stampar soins leger alla reclama via calendar.ch. Tuna tod interessant, nus lai naturalmein savai de ple. Per quai sunt duos collegiada cun Christina Wildgruber et Anna Neurohr, cia organization a realization el evenima Christina e Anna, forse comprim. Co weis vos duas am priu den conoscer in l'autra?
1: Ciao a tuet. No vain fat con Iuscencia e la stamparia a strada sta passà. Bon passà, hai.
0: Mm-hmm. Ados organizais quai stampà per totes e tots? Per che voi co exact?
1: No lain animar la stamparia il museum a strada. Entalà dai a differentes maschines da stampar ci sunt prontes per lavorar.
0: Mm-hmm.
2: Stampar per tus ai in a stamparia aberta per personas creativas e interessadas da la region. E per tus che han allegria d'emprender las tecnicas da stampar. Stampar per tus ai Adina, duas galas per main.
1: La prossima jada a lö un sonda ci vain als 27 da giun alas deje. E tuttas las informations as chatten erst in nossa pagina d'internet stamparia.ch.
0: Mhm. Ins sindgelender.ch wei schreit Kvetzinsko Hochdruck, Buchdruck, Tiefdruck. Per zetit ja ne gine idee de stampa. Che präzis so ins fatir quai luvratori de stampa?
1: Hai, nova ein differentes possibilitat per stampar portret. Sko par exempel in tal in linol o monotipia. E ide sehr possibel da chavor giovar con custats e plets o da combinar portret e text o is poer simplement experimentar con differentes maschines tecnicas e materials. Il melder es tanir con una idea e no decidain in sembel che tecnica es la plus adattada.
2: I ai possibla da fa malets e text, cartas, placats, invitations, kurdisch, in colors e pulpis differentas.
0: Tu ne fet interessant, el quers quets redon quatre ruras, dati co in program, ne regais vus sem meins en cica veny amirais che tot sapien stampa.
1: Lura inuda in program per mincia persona, isto esser o isto savair cia da realizar un squitch in questa tecnica pil bler più temp co da squitcher ora als dal squitchader a casa.
0: Mm-hmm.
1: E in la stamparia a strada faina tuets vets e cus mans. E cur cia nos eschen pront da far il squitch es quai aduna un moment fit special. Il resultat es aduna una surpresa e mincia tant na co pensa, ma da fatta amo melder.
2: Neo a strada e squaccia con nus.
0: A sentis le grais vus come nadras o se al fec, sen quai quers?
1: Che, quai, en un anglet, scusa.
0: Sentis le grais vus, su vus patrciais vil quers?
1: Hai, lura, e malegre... Malegre da scoprir bleres nuove portrait e bleres persones interessantes.
0: Mm-hmm.
2: Io se lega il fetch da fa via stampas con vus e con buona luna.
0: Un grazie fetch. Christina Wildgruber ed Anna Neurohr, io divise bien success. Stampar per tuts, quella sonda a strada all'Engedina Bassa. Informazions de wart l'annunzia dati via calendar.ch.
3: Radio.

0: Posvetlajzer terje deževanles indiš.
1: RTR Impuls.
0: Romana Ganzoni vos janter questiamne de persunas de sie veta cella opiars odel seils. Missing Person Report. L'om tatu del Stadelhofen, quel titel del Impuls de dots.
2: Ader in favrir, 2020, un tip il Park Stadelhofen a Turic la vista plen tatus, il spitz de las Uraglias traz in lunch, il jet, hey! Curces un passeida, scomincia not fevi un gir da mia atelier, tres il Niederdorf, tal parkin de Stadelhofen, ed in a vos. Hey! Vens comenzò a discorrer, codu mandel scha vules cumprir la neda sia nona, e gardel, veder ed utum. El fol andror or e diamant, scomincia poet, pecince en stutz. Nu de cash, amigo, no problem, all dit. In quel moment es rivede la polizia. Duas vents, och polizists, uno dit c'ha dessa svanir. Sunida, torneda, c'ha dessa la fin svanir. E am dev missa davent il McDonald's, dall'altra var del park e dels binaris, de observò che c'è l'om tattù stuveva svedersi es giloffes, muser giacca e velo, con sul sacin da plastic, con ens ciaclas, forse medicaments, ce sea. Duas ufficianz alem interrogò una luncezza. Despetò 30 minuti o 100, ageva vers mezzanotte, un per polizist sun ies. Ma che non era fin. Kent lönscia che già è in c'è dea domandò. None of your business. De fat ciao a mia amich. Allora su mi tornè de mia atelier miser. Ci mo plagia. Perché c'è le sto mia scelta. C'è varoni befat con te. Tattoo.
1: Impulse.

in 4 minuti Zailas Indisch, allo racconta Denise om de las novitats Florian Mon, che ci dat de neif, nustatlein aun intec musica italiana. Laura Pausini con la mia banda suona il rock.

0: Les novitats per RTR.
1: La Confederaziun vul sietar l'ufs l'entiron e la patente de Chacha Grisuna datius era digital. E les endis al microfon e Florian Mon. Bendi. Il Conseil federal vul adattar la regulaziun de l'ufs. Per l'ufs can fag dons doi la lubiensche de sietar valair l'entiron ed eren asils de selvagina. Quel risulta della proposta che il Conseil federale ha elaborato sin incumbenza del Parlamento e tramess in consultazione. La legge vertente scomonda da sietar l'ufs tranter il fevrer e maggio il tempo di riproduzione ed in asil svale in scomond general da sietar l'ufs. Per l'imprima giada pon cecedurs e cecedurs grigiunas comprare una patente digitale. Il Centun introduzesce la vendita via e-portal a partir da lanciata da vost. In sposi d'entant vine vander comprar la patente sin palpiri als leus de vendita usitats, scrive il Centun. Cica vol la patente digitale stavar la app de chatcha, nu cera la ieste de preda digitale e deponida. E chi che vuol testare la compra può fare quei durante l'entir mais de fenadur, le impostazioni de test ne vengono bec finalizzate del centun in adat pie negine patente avant la vust. La Via Fieretica ha presentato alla popolazione il progetto per la nuova linea tra Fideris e Kyblis. Il progetto prevede di separare il traiect della via d'autos e la linea de tren per slargiare la via nazionale. Per cui intent dati 9 tunnel a Fideris e 7 punti. Il pre-projekt veni elaborat avant 3 ons, allora quintavan ins con costs de 325 milions francs. Povide la ceregia e depli costs per la protezione de privels de la natira, calculesce la retica con costs totals de rund 480 milions francs, de quei 13 milions per la via 4 e 180 milions per la via nazionale. Il Centro de Sanedat de l'Engiadina Bassa fait l'an passà un deficit de rund 850 mili francs, quei surtout les partizions ore, che includen trant'autre l'ospital, la Spitex ed il Servetsch de Salvament. Sco che l'interprese communicesse sa il risultat con quei blermeyers che budgetà, in speciav in minus de rund 2,7 milions francs. Grazie alle riserve fatte sils de vos, uns possen ins RPR sets necessaries investitions. Trant'r auter dat in eine nova garage per il servetsch de salvament e de partir de l'envien all'ospitale scuol in Emery a disposizion.
2: La meteo.
1: La bellezza aura de stat continuesce a rotz ed il suente mezzdì dat in cins nivels de cumulus, orvon tot en il pertens, l'engiadina basse ed il grisun del sit, poi da uradis ed urezis. En la surselva dati fine 31 grads en sotselva 32, en la grigion central 29 ed en l'engi di notte 25 grads. Il plitjaut es en la region de Quere con fine 34 grads.
2: Vias e traffic.
1: A dats in la 13 in direzione Quere, tranterea nau a Quere sit ai raubes in via.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
2: RTR.
4: Donas a raps. On donas im problem de venir fride cun raps? Naturalmein bidja. Elas en gestu se competentes ne e bidja competentes ein demondes finanziales sco omens. A tutina mossen differenz studis e statistiques che la branche de finanzas e a una dina ein mauns dels omens. 30% de las donas en financial ma independentes de lur partenari, bunamain 15% de las donas de ante 30 a 39 ons on negin agen conto. A che donas en pertucades doblu se sevens sco omens de pau predata alla vede decina e è un conoscent. Che en els primes pas per prendere els agens de ne sainte maun a chalouvra els perins. Udinus aun al de quers de la proxima miasura, al microfon zel Angela Hendry, che vigin bi avau mezzdi.

0: Nec se una regola c'è. Scià l'uvrà als danès perins en stail de scià els senin conto, no calz piarden forza scizzoni teg de la valetta. Quai una buona idea, in stodan taun savai co quai funziona. Duas reglas de daur dati. Investimo quels rapstins drova bide de maun ne sur de maun e investizions cun in lung horizont de tiams on in a chance ple gronda de fa in dretg gudogn, di Fabia Cadoff.
1: Più banchi si prende a conoscere il sistema, mein tema si sa l'orair. I vol schon ter la misura in quel senso diversificesse per minimare il rischio ci es constraint, ci può dünne dare un minus, ci sta l'orair in prender et nairore, si da nos stems alla borsa. E la statistica e l'esperienza mussen ci si vagio vai a devo un tempo per püder ciò de qui su. E simplemente informar in ce ci si investisce. Okay, questo è molto importante. De savoir si si investisce, per esempio, in crypto, es stoia esser conscient, ci si può perdere tut. Oter ci si investisce, per esempio, in qualcosa più stabil, sco in ore. Okay, quella de esser conscient de que fas giura segno.
0: Un pau gnarva di cial drovischon. Ein media dati mince dei gens in a bancruta de la borsa. Dentaun toc nosa zela dina puspe servenida. Fabia Cadoff lai ein Schedinkas bide plemeter odel concept. Quai dentaun bide adina stau uschea.
1: Curce, io ne comenza la dera l'orer tutta pezzo un po' a vaira co sviluppa que, also seis l'ora se per imprendere a conoscere sguarda nua vai a su, nua vai a giù e sco vinque, insomma, ora però que es calma l'ora er col temp. Depu s giurezza ci survegn, depu ci sriva er de lasciar l'ora. Però i deschant er lavur, vuol dir tant l'investir, co er la survista del conto e dels agents metz, i desa dünne de datar, la vita vien più cera, circumstanzas as müden, di mena schis fa er un budget, per exempel, non esche calciosa ci resta fix, i des calciosa fic fluid ci dovra a dünne des cio adattazions, e lura as poia, per exempel, dir, bene, quist mais ne a 100 francs amo per metter de lavart, ed impede metter sil conto de sparni als 100, poi per esempio 50 meter in un ETF mince mais.
0: So, scia, pleiz sco ETF, ne traders, ne bancas online, die im Video uns cede vus. Lu vali la peine de tatla l'emission Marella, Donas e Raps. In quell'emission venum nad mein fac ordon culs Raps, a quai del budget, sur il provvedimento de via decina tocken alla compra della prima aktia. Tatlai l'emission questa sera la sisa miasa sen quai emitur, ne shonosa cun in click sen play RTR. Azzetiesto ai nos tutina un di.
1: Mi pensi sto schon era d'un esser constraint. I po er ir so azzurra natural manch, però più diversificaci ses daer de più giurezza.
0: Schalura, io son ein schrinkas spanagenda, alla Marella e bidja exclusiv mein perdonas e omens son craiu an emprender ina ne lautra chausa.
2: Danus? Danus?

0: kun akavoce viver zaivenu las indish amiaza tiams per Florian Monder quintadnus tietidat de neif.
1: Il Consell Federal vuol adattar la regulazione de l'UFS. Per l'UFS kann fai dons due la lubiensche de seietar valair l'antiron ed eren asils de selvagina. Quel risulta dalla proposta che il Consell Federal elaborasse in incumbenza del Parlament e tramesse in consultazione. Per l'imprima diade, bon tiecedurs e tiecedurs grigiunas comprarine patente digitale. Il Centun introducesse la vendita via e-portal a partir lanciata da vost. Ins podentant vine vander comprar la patente sin palpiri als lieus de vendita usitats. La Via Fieretica presenta il progetto per la nuova linea tra Fideris e Küblis e la quinta con costi totali di rund 470 milioni di francs.
0: Grazie, Florian. La meteo. La bellezza aura de stat continuesce e oz ad maun, al siantmens de dati minci mai in cina sniblas de cumulus. Orvan tota la portenza all'endidina bassa ad al grigiun del sit, poi da uradis ad urezis. La temperatura maximale è oz a quera tier 34 grads, de maun dati tocca 36 grads. Pia mirai de venizico a fresci.

0: Caroline Alves con Something's Wrong. Pels bièrs als bièrs sei aun de dormir. Duas jedes, a lu sei finalmein schiliunsch. Vacanzas de stat. In per paukes scholes onschizon schon entschiet kus dies libers, tiams per erter de procura per quirturiala. Que fegiainus ein forma de din historia. Brilli adel trax, el bagger ne cavatiara. Brilli e ingiat grisbrin, el tigerin de Dona Valentina, i specie in a vaira aventura cun quai mini cun marvelles cun siatureglias. Quella historia de Brilli o collega Gabi de Gonda scret, dentaun de co insomma, Gabi?
1: Io son tata de dus buabets, mes beadis Nino e Leo, Adels volen a dinem racodisch, dal pibu jen anisch eura quentel zicchetti als malechs che els vesen en quei codisch. Alla proxima gada rejunen els lu per ordinari lur version a mi. A perca els sapient la mes raquenz, e cui eu son vide l'uvra, ni son bo d'entuen, ai un cet registra historias col microfon, metter vitir remurs, musica, a so enter che vai giu registrau bainan qual historia de praulas caidat, Ai lu creau mia acna historia, quella de Brilli ed il Packer. Acna mein ai quella, scritta naturalmein per Nino e Leo. Denton, io sperel ecca autors of fans agen plegevi de quellas avventures de Brilli e siu Packer melen.
0: U founds onje ozel di tot. Son probabel ia in vacanzas, forza fain quers nel auter, visita al pas de vacanzas, ad auter diverti main de totes sorts. Os vegn Brilli in historia pro founds. De co?
1: Cu la historia de Brilli, ai au voliu scafi in moment de pausa pel zafons, ne vende visurs digitals, ne vende la televisiun, ne vende impuls canera che fan vini stonkels. La historia de Brilli e di Packer san als genitors cargasin in figuretta della Tony Box ad egli afon sa ascia sa survi de quella praula cu ai constat per el. Forse sta in moment en combra, fatter miles, forse è quel moment che la mumma va cun auto, semplemein in moment che gli afon sa entra en in outer mon, tot l'on la historia. Ed io quetel che sei important per in fond da savesh che fi agens malechs el ciao ad a svegliar l'immaginazion sur quai che el auda.
0: Erter o schau translata l'istoria ein todels idioms i vo per Brilli letze ingiat de cesa che scappa a fo in a vaira excursion. El ed entaun fascinaus de din Backer Mellen. Valentina, in a donetta selzons, vegna in piciras per qua che Brilli scappa, mo els ufauns del quartier sagiden cun ella. L'istoria opia è in aspect social, Gabi.
1: La historia de Brilli ed il Packer ha senza dubbi in aspect social. Ella resplende respect e convivenza denter pliras generaziuns, spert de cuminanza denter affons, amicizia ed acceptanza. La historia de Brilli astia emuasa adels affons ca ai vala la paina de satani ansemen, ai vala la paina de realisa ansemen projekts, de trepel madem so get, ad vini ansemen tirina fina mira a tirina buna schlegiazion.
0: Se vos veis os survenu marvellas, tad lasas budien l'aventura del giat Brilli. Ne vende dots an flinsia historias in rtr.ch/ufans.

Shakira a Burna Boy con Dai Dai, la canzone ufficiale del campionato mondiale di Balapai 2026 a nous rein Dai Dai dels Svizzers questa sera. Ein 6 minuti sei les 12, quai fossi stau de mia warte, io son l'Angela Hendry. Sco proximo disus al magazzin de mezzde con Toni Poltera. Adio ritorno lupuspet de les 12 miasa, con les gratulazions, gli avvise in Biennale.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Piteir e di diversi aspetti tirs. Per esempio, dalle temperature e le siccità, in regione però c'è anche un problema.
2: Mit der Zeit gibt es dann auch bei längeren Hochdrucklagen irgendwann einmal Gewitter und dann haben wir wieder Regionen, die wieder ein bisschen Niederschläge haben.
1: Peter Schuffen, der Balapest Schweizer, tremblar, sperar et admirar its Stadions.
3: Das ist schon impressionant.
1: Tot ein anderes Problem an its Fans Talians der Balapest, la squadra e Young Tears.
4: Non è cosa bella.
1: E davanti, in sfaccentare anche la retica e il love, la retica o da pigliare un barcante mangi da preda nera per la legge tra interfideris e cublis planesada e loves problematics da senza aver nel segetos durante gentir on. Al microfono, Tony Poltera. E una nuova legge da via da ferretica tra interfideris e cublis. La retica ho presentato alla popolazione il progetto per la nuova legge. Il progetto prevede da separare il traiect della via d'autos e la legge da tren per slargere la via nazionale. Per quel intent, dati in nuovo tunnel a fideris e 7 punti. E il progetto viene marcantemente piccirci planizzone da Simon Raghet, il pledader da medias dei Perci.
5: Dua ist das ein Vorprojekt gewesen. Und einerseits Baukostensteigerung, andererseits neue Erkenntnisse im Tunnelbau, Geologie, die man jetzt besser kennt, plus strassenseitig neue Erkenntnisse, Naturgefahrenschutz.
1: Ich projekte hier ein Lavoro avant drei Sons. Lo inskintava con cost da 325 Millionen Francs, aktuell manch prevei la retica cost da buona manch 470 Millionen Francs. Den primes trens dovessen travasare i tunnel allora i 2034. Per la prima già, pon cacceders e cacceders grigiungas comprare una patente digitale. Ursin cadisce con le novità.
6: Il 101 Grigiun introduce la vendita della patente da ciaccia via e-portal a partire dall'enciata da Vust. In sposia d'entant vin avant era comprare la patente sin palpiri als lieus da vendita usitats, scrive il 101. Ci che vuole la patente digitale sto a vair la app da ciaccia nuo che era la lista da preda digitale e deponita. E ci che vuole testare il sistema da compra può far qua e durante l'entir mais da fanadur. Las impostazioni dal fanadur na vengono bec tractadas dal 101. Patente sponins pia comprar pir la vust. Il Center da Sanadat da Lengia di Navassa ha fatto l'an passato in deficit da radont 850 mili francs, quai sur tot las partizions ora che includen trant rauter l'ospital, la Spitex ed il servec da salvament. Sco quai che l'interpresa comunicescia sa il resultat con quai blir miglier che budgetà, il preventiv quintava con i minus da radont 2,7 milions francs. Grazie alle riserve facce, il Davosons, possono in sera pagare sets necessarie investizioni. Trant rauter dati in una nuova garage per il servizio da salvamento ed a partire dall'invierno all'ospitale a scuola era in MRI. La radunanza comunale da Maiavilla approva il quindanual dal 2025, qual sera con un plus da bunomain 1,9 milioni francs. Plin avant vin la Constitution comunale revedida parzialmein per reglar l'extraction d'aua sotterana per indiever energetic. Era a lunch alla radunanza comunale approva il quintanual, quel sera cun implus da radunt 150 mili francs. Plin avant dat la vishn anche in credit da 220 mili francs per ina nova punt pendenta sur la val Runcalacch.
1: Il Conseil federal les lubeir da sigetar loves problematics Toton, Erschels e non in trop, perché oltre a mese in consultazione e una revisione della legge federale da Ciaccia. Adrian Camartin.
7: La legge vertente scamonda da si talufs in triebs durante il temps de reproduzione, vuol dire dentro il fevrè ed il maggio. Quasi zon scels attaccan repetidamein animals da nitz protegi, ed els asils de selvagina aise in zume scomendau da si talufs. Qua sei in problem al Parlament di CDU Lion Vergau ed incumbenzau il Consell federal de midà la legge de caccia. Let's propone ossa che doa il futur essere possibile de setalufs problematics durant l'entiron, quai è en asils de selvagina ni scheifan part de din triep. La premissa è denton vinavon che un cession repetidamein mesires de protezion ni per eclitation kerschions. La consultazione cuoza in tocca miez, ottobre.
1: In extra-stangi sta Berna e ti Consei federale letzvot nominata manch fusionare il servizio civile e la protezione civile.
6: Sco quai che il Consel federale comunicescia vulel uscia garantir il personal per la armada e la protezione civile, ta Roma dus cessa il personal da Pions. Previs esi da nov in obbligatori din servizio da sicurezza per migliorare le prestazioni della protezione civile in caso da catastrofas e scolar quellas era per dumaniar conflicts armats. Co-members della protezione da catastrofas duain però era porger prestazions per il sector da sanadat, socialessere ed ambient, sco il servizio civile fa già oz. L'obbligatori duai valair per umans svizzers e quai senza la libertà da pudair cerner sets tranter militar u protezione da catastrofas. La Drecira Suprema da Zug ha reduzi las indemnizazions che la casa editura Ringier sto paiar a Jolanda Spies Heclin. Per aver rapportato a moda che contrafals drets personals da Spies Heclin aveva l'instanza precedente sentenziar Ringier con il rapport dal Blick da paiar in partecipazione vid il gudogn da radont 310 milli francs. La Drecira Suprema ha usa approva per parti il recurs da Ringier e reduzi la somma sin 140 milli francs. Il costo per il processo an las partidas de parter. Ringier e Spies Heclin volen anche examinar se bain recurrere al Tribunal Federal. Spies Heclin ha però punctua l'importanza che la Drecira aia confermà in drec sinina partecipazione al Gudogn.
1: E las dudas e set.
0: RTL, il magazzino. A mezzodì.
1: L'Italia beccia i campionati mondiali da Balapè. Porca miseria, dieni fans italiani, conoscono i motivi per cui ci è uscita e sostengono ossa gli argentini. E cosa scende per cui? Per Bella Peppi Montanturn, Orlando K. Thomas da Domat, il fan romanzo della Nazionale Svizzera.
3: Io sono allegro, sono in buon gioco semplicemente. Il risultato vuole speranza della Svizzera Gudogna, avrei il tempo piuttosto impari.
1: Questa sera contro il Canada. E scomprem il campionato mondiale o il Hydration Break, non si facciano in quella mancanza d'ava, in grigion e ben sic, ma anche precar, ma in observescia. Dosea o ella è una ruola importante perché ci vini.
0: La meteo.
6: L'aura da Stadt è qua e della resta anche im Moment. Oz e da maun splendure il Sulel vin avant, so entremez de vi, poi dar urade su Urizis, surtout nel partenz, l'engeri in bassa ed nel grigion dal sit. Las temperaturas vinien anche in zig pliciauda, sensur selva dati oz fino a 13 graz, en so selva 32, e nel grigion central vence 9 graz, en l'engeri nota vence 5 e da quira 34 graz. E so entri in a noc mi aivla con almain di 9 graz, vinien da maun anche pliciaut con 36 graz a quira.
1: Ja, ich weiß nicht, l'antira Schweizer Siva schon in momentin weil sind Temperaturen da passa 30 Grad e die Sech e die Resta uscia. Die Freund Kantungs on, per esempio, la scuola Kantung Turgovia, Songiai ed Argovia e der Kantungs della Svizzera Franzosa rilascia in Schumont ni Restriktions da Pier Ava or dat Uals ni Flums. Si talas Maseides pudessen erner Thema pi Grigion o li saver Gianna Maria Cantieni.
8: Ci cavut duvrar quantitats d'aua ordinual ni flem che surpassen i diever general che monta circa 1 liter per seconda, sco per exempel per bunier in irt privat, trova in l'ubiencia, declarescia Remo Fer in manader di uffizi per la natira ad ambient. I scantungs che vegen relasciò restrizions vegen actualment si stia per part las l'ubiencias existentes. In er an grigiungen vista talas masiras?
2: Das ist im Moment nicht in Sicht, nein. Ich würde jetzt sagen, wenn das so weitergeht, sehe ich jetzt in den nächsten 1-2 Wochen noch nicht, dass das so weit wäre. Und in Graubünden haben wir dann immer auch ein bisschen die Situation, dass mit der Zeit gibt es dann auch bei längeren Hochdrucklagen irgendwann einmal Gewitter und dann haben wir wieder Regionen, die wieder ein bisschen Niederschläge haben.
8: Ein Kanton Grigion sieht die Situation ein paar andere, wie per exempel in Turgovia in Songal.
2: Es ist aber so, dass wir in den Talflüssen immer noch genug Wasser haben. Das hängt auch damit zusammen, dass wir relativ grosse Einzugsgebiete haben und auch Kraftwerkszentralen haben, die Strom produzieren und dann wieder Wasser in den Bach ablöhnt. Und durch das haben wir eher jetzt eben auch noch in den Talflüssen Wasser zur Verfügung, eher als in diesen Kantonen, wo sie müssen, so ein Verbot aussprechen
8: mussten. Die Level der Sauer Kurrentes sind schon relativ bass. Denn tant Pitsche sind in Level die Minimum, kein Wege mehr sie ruhen zu kuren. Quaike per tutsche, in Level der Lauer Souterrane ist die Situation denn tant extraordinaria.
2: Dass wir in den Grundwasserträger jetzt im Bereich der Minima sind, wo wir je gemessen haben. Also wir haben einzelne Regionen, wo wir auch schon ein bisschen leicht unter das Minimum gegangen sind. Das ist aber jetzt nicht besonders kritisch für so Wasserversorgungen, die sich aus dem Grundwasser bedienen, weil ja, es geht um 10, 20 cm, wo man vielleicht tiefer ist. Das kann man für eine Wasserversorgung immer noch brauchen. Grundwasserträger sind einfach ein grosses Reservoir.
8: Remo Fehr exkludet den Tant Bitsch, die Pudessen zu Kuras da in einer Sitzschirre di Terrain, per exempel, sind bestieres d'Alpni an Golz. Mo aktuell mensch segi i provedi mein Dauer an Siro. Cura che la Situation pudess diventar precara, segi in Bitsch agir in general. I dependi sind cicin se fokusesci. Schimprende an Mira i provedi mein Dauer.
2: Dann kann es noch lang trocken und heiß bleiben. Die Wasserversorgungen, die Grundwasser verwenden, die können noch lang weiter genügend Wasser zur Verfügung haben. Es sind dann eher Hangdörfer, die mit Quellen, die Oberflächen an sind, ihre Wasserversorgung müssen sicherstellen. Dort geht halt die Quellschüttung immer mehr zurück, wenn es lang nicht regnet. Dort kann es dann eher mal kritischer werden.
8: Con qualche provvedimento d'aua e in la responsabilità comunale, ston vi schnankes che se servono da fontanges, teniren il più difficile la situazione.
1: La fevra da Balapè e per la nazionale svizzera an c'è puspe a crescer. An bung 9 ore dat la Svizzera si sdevos gi da gruppa an contra Canada e chei a Vancouver. Enci è Ailia, ci è quasi a degna Ailia, sulla nazionale svizzera gioia è Orlando Cattomas. Proprio PFI per la nazionale svizzera da Balapè oli 94, cura ce l'estò ve, surmar e vordoi svizzer si erano nezza già niessa siva decenni spuspene da tassa qualificir pi grond turnir del mondo. Roy Hodgson lo anche tranader. Si da lo, o i dentant pensionò, da domat mangiato nin campionato mondiale della Svizzera. Georgina Yankee o di scuria con ella.
9: Da pils 15 de maggio Orlando Cattomas de Viedi in Viedi da celebrare il mondo con destinazioni Singapore, Manila, Japan, Tahiti per lui arriva in mezzo più tardi a duras del Stati Uniti per i primi due giugni della Svizzera a San Francisco e a Los Angeles. In sia valigia abstrahau di trico capiccia socca scula cru Svizzera il biglietz can compriau con celes 6 VMs che le staus costau da pli.
3: Sai approfittato quel contingente della Federazione della Svizzera con cui che sono là come member a stuoning se venivo in code che sono postato la FIFA a stuoning se venivo quei tickets sono un po' piccare che c'è yoga per i vaum per c'è un giugno sai costato circa 1000 francs alla media tu accenni per piccare in per più via mercato.
9: Racquenta la linea telefonica da Whistler, il Canada, tutti i mondiali del 1994 che la compagna la Svizzera combinesce con scuvirer un po' la terra. Del Stati Uniti con visita si è parentella. C'un biez vuol dire che Orlando Cattomas calcolesce con la Svizzera toccan minimum e ottiamo il final.
3: A dipendenza di risultati, sto scuolando a Los Angeles, a Houston magari, das ist ein Schweizer Gudonien, wie es bei uns gewesen ist, in Russland stark war, in Turn der Vancouver.
9: In der Politik Logistik schoppen die Equipes und die Fans in der WM der langen Distanz und esser flexibel.
3: Ja, jetzt ist auch Stress ein paar, und ich ging das Goal, wenn ich nur laut die kurze Wiste. Das ist fast durch die Sperrt organisiert, noch da bringen Alternativen. Das ist auch ein Katar, mehr, leistet auch tut das Tier.
9: Per Orlando Cattomas sarà in Rudi, su entre sesam primis mondiali, luculas legendas, breghi, chapuise, sutra compagnia, varga trenton spitart, puspe essere il Stati Uniti, avasi, c'è che gertegge a quella generazione. Samidau da pilezza ga, l'antira cominanza da fans, che venide pulit pi gronda.
3: Jazz fans, i dat schon e da quels gestatten all'America, o da schon quei blei giuvens gen, della partita. Also forse quello sono steppi vivi. Parano tutti più giovani, ma sono da quei fans che vanno in con l'equipa nazionale e non perdersi di una piccola all'America, da quelli che conosci.
9: Pil pensionato domat che va via il 70 in le tensioni politiche ed altre discussioni controverse intorno con la VMXXL mai stai tema de bui. E tir quen che Samidau, GL con insuri?
3: Samidau è forse che se entra in gol che se veniva che pier surichelge. Qui deve avon non sicca. Qui anciat pier sci, avon 4-5 non quella moda. In una tuscia da pire, si gecca le sciccare al stadion.
9: $23 per in bihe, il stadion a San Francisco, nu che la Svizzera ha mo giugau inadina contro il Qatar, esistau pauc da celegra a sferlata bira. Pitost survigno cavels gris, di Orlando Catomas. Tompi Fitch a el lu gudeu l'antira atmosfera a Los Angeles.
3: Da San Francisco sono stanti duas uras da vendi marcau, trasparenz. A svolge so ne ukun che marcia al centro a Los Angeles a voni giuken e schon sind du bei lapper x in quella fan marsch go pulci sind du desk da so ne stau ham jetzt wieder in Quischonung impressionant a schon so ukun wie net zu stadion grund us
9: a dos eisel avon che va al stadion vendeu o a Vancouver e un net schools de Whistler in paradis per sports d'un viern surtu de skis ma con fech se scaldens leo per balapei alla VM e la Cinaterra
3: qua us a Whistler muss ne an le locals a ne television grund es ging sa verdatir de massa jeut gewart und kurz jus da tut das nation kun tennis der messi a tennis der laustria al canadis.
9: A cui viene il duel Svizzera-Canada, ci sa, forse è, con inni l'autor Svizzer che se fa visibles a Whistler. Seu outfit de fan pren Orlando Catomas per puspei orzie valigia cul arriva a Vancouver a marcia lu puspei culs massa autors fans al stadion.
1: Il G Svizzera-Canada non c'è che stasera, cura c'è ternox las nov, c'è ci trenader Murat Yakin dei, scusa il tradescia la tactica, c'è il tradescia insomma e ce ne indesci il trametro scompremsi il plaz, tematizzando allora che stasera las emissions da sirlas cinc a mesa. Il nostro stangist di campionati mondiali di Balapè è già in direzione SID, usce planet in sé anche il ritmo e la midada da time, a minci cas senza fein. Insomma, bec eint e chi maneggia sa proprio scia è l'Italia. Iz Azzurri è per la terza già in serie bec ai campionati mondiali. I vantaggi i sono al Nermiglier, in Sacuras. La grande nazione da Balapè sto vuol d'artirs e la domanda quando grande è osa il interesse in Italia per quel campionati, per cittini italiani, i spollers, vardi insomma i gis. Tobia Faler, oggi li a saper che è da discutere con indigenza chiavena da den drama da Balapè nazionale ci fa mal all'olma italiana, soprattutto all'olma da calcio italiana.
10: A chiavena sin via so da grande disillusione che gli azzurri non siamo qualificati. Passa due mai zieva che gli italiani si mancano la qualificazione. L'interesse per questi campionati mondiali è per quello crudo verso nulla per indigenzi in Italia.
11: Chiaramente è più basso il mio interesse, anche se era già più basso e molto più alto per tutti gli altri sport, perché il calcio è troppo pagato e la cosa a me non piace.
10: Ma se domanda in turno, as chatter da quels ci non è perso l'interesse, senza la partecipazione dalla squadra azzurra. Scu per esempio quist tifoso ci legge davanti una bar in la zona da Pedums, Pacific, la più grande gazzetta da sport dall'Italia e la più veglia, quella in Rosa, la Gazzetta dello Sport.
12: Molto lo stesso, anche se senza la nazionale perdono un po', però li seguirò lo stesso. L'interesse è grande.
10: Ma il tenor c'è solo su in via e disillusium.
4: Non è cosa bella, indubbiamente.
10: Ma perché emal gli italiani in sé mangiano la qualificazione per la terza volta in serie?
13: Bella domanda. Tanti dicono che perché l'Italia ha pochi ragazzi giovani o se no le squadre italiane hanno tanti stranieri e non fanno giocare i nostri ragazzi e quindi non hanno la possibilità di allenarsi, di comunque competere in campionati importanti, sopportare la pressione. Ecco, penso che sia anche vero questa cosa.
10: Qual è la più sovente domanda? che els clubs italiens egen mema lönsch comproent più gugent bums giuveders esters e negligio da trezieva e da promover als egens bums giuveders. Qual oggi erde che fer culs raps che els clubs possen guadagnir? Als indigens stop c'en bot paier qualciosa per poder giuver in Italia.
12: Ovviamente un ragazzo che viene preso dall'Africa, dal Sud America e poi viene rivenduto, c'è un giro di soldi dietro, mentre un italiano si è arrivati quasi a dover pagare per poter giocare. Nelle grandi squadre giocano moltissimi stranieri. La Juventus penso che faccia giocare due italiani in campo. Il Milan quest'anno forse uno giocava d'italiano. Io penso sia un po' quello il problema.
10: Quens bums juveders c'un paiais egia nu depende da sia grandezza, so da püses votes c'es domanda la liet sun via.
12: Comunque è strano che un paese che ha 60 milioni di abitanti non vada al mondiale, mentre un paese come la Croazia, che ne ha 6, credo, 6-7 milioni, vada al mondiale comunque con una squadra anche forte. Quindi non è che bisogna essere un grande paese per avere grandi giocatori. Bisogna cercarli, coltivarli, farli giocare.
10: L'intera situazione sai di sfortunata, ma ci si può certenere il polis ad altre squadre nazionali, scelgono una mencia.
14: Tutti siamo molto dispiaciuti che l'Italia non sia andata ai mondiali, però adesso noi, essendo vicino alla Svizzera, noi tifiamo Svizzera. Proprio ieri sera ne abbiamo parlato con mio marito e abbiamo detto tifiamo Svizzera.
10: Per i tifosi dell'Inter Milan sai la scelta un'altra.
15: Io tifo Argentina perché sono interista e i giocatori interisti tipo Lautaro giocano nell'Argentina. In generale, di solito tifiamo sempre per squadre sudamericane o latine.
10: Ed è un'altra ragione per ad essere la colpa che certi italiani si identificano bene con la nazionale dell'Argentina.
12: Io personalmente per l'Argentina, perché sono quelli più italiani. Sono gli italiani scesi dalle navi.
10: Ma questi altri italiani ci siamo allontanati completamente dal balapè, nabe dal balapè italiano. La terza volta in serie c'è la squadra azzurra non è squalificata per il campione di mondiale per davvero ruota qualcosa e la relazione della lieta in Italia con lo sport nazionale, al calcio.
4: Io personalmente non tifo in questo momento per nessuno visto come giocano, per cui mi sto allontanando dal calcio.
11: Al momento non tifo per nessuno, no, proprio non c'è nessuno per cui tifo.
13: Io non tifo nessuno senza l'Italia.
1: Enzo, persi il piacere di balapeve di calcio italiano, si italiani e ne becci tirsta. C'è il man, si Lionel Messi davanti quasi scu speranza, pizzi italiani e sulle Argentine, la speranza che la morgio inconoscentemente scu da vos. Messi in italiano in uniforme Argentina e il che so essere una vista italiana. Che sto da nostra parte e le 12:23. Prisca Bundi è stata la responsabile co-producente, Ursinka Dish ha avuto delle novità e dai microfoni ha accompagnato tra il magazzino Toni Poltera. In 6 minuti sentite con le 12 mese le gratulazioni del 8:24 da Cercladour e di antir magazzin che tezza un pack momento antir d'entrare sulla nostra pagina d'internet.

Tenzig de la Capelle Oberalp per Marlene Albert de Cumpadials, tienes de Otzevaun 84. Nos vintel de vosa gratulazione via formular, quella è per Richard Tour de Cumpadials, el cumplenesciots 81. A Cumpadials festivesce oz il Richard Tour su 81 di de nascienza. Car om, bab e tat Richard, en nom de l'entire famiglia, gratulaine a ti de tot cor sin tu di de nascienza. Nos divisaine ti tot bien, buona sanadat e bia plage con ties flures, con son las bialas flures sull'el entorn casa. Gaude oz in bidi de fiasta e lai i bain cuntai. Car salits de tia donna Emilia, tes quattro fons culs siat biadis e de la antira famiglia. Al salit musical de la famiglia per Richard Tour a cajunda siu occionta ciunavel vendet Alexi a Marcus il clom de la graina.

0: Brass and Jazz featuring Ursina Di Perdi. A nos vint la prima gratulazione via telefon, mein adiuvaulta til Wendelin Cajochen. Buonasera.
1: Buonasera, Angela.
0: Vostra gratulazione.
1: Cara Bernadette, cordiale gratulazione sinto bien, mi si sento chum, diviso to bien, buona sanità, bia plaze vinavon, stai scottieis, salits vendelina.
0: La Bernadette Cadruvi de la Dice Festivesha si sonta chun. A vos vais divijau in a canzun del cor sicilian Lion, il signor è mio pastur. Un grazie fech pel telefono, vi ne vaun in bide.
1: Se mi onta ben angelo, sta bene.
0: Un grazie, adia.
1: Adia.

0: Al cor sicilian Lion cun il signor ai miu pastur de vijau del vendelin ca Jochen de Giuvalta e el o gratulau de la Bernadetta ca druvi de la di sensiu si sont ciunaval anniversari. A nus vinti la Maria Vincenz ce les e gratula. Bien di, nei buonasera Mirdic.
1: Buonasera Angela. Io les vogliamo gratulare a Bea Hurt. Sil si sont sesavo de cuira, sil si sont sesavo di de nascienza. Hallo Bea, io gratulation, sin con la cifra de vinars, te vijo naturalmente tu bien, cli giventira, adoro con tu, buona sanadat. De qua che sa di vijo, semplicemente tu bien, a chi mondi ben con ella. Adela de gude cogi, cifra de vinars, vai per pentem sto qui da.
0: Exact.
1: Aber, sempre mai nascia. A quale se fa con una canzone, la canzone di Michael Hirte o con l'Ave Maria.
0: Tot l'ainus. Fetch Budjen, grazie per il telefono, vi ne va un invidè.
1: De, quando vi siete a voi, grazie a te, da dia.
0: A dia.

0: Michael Hirte, Ave Maria, divisau de Maria Vincenz, ella o gratulau de la Bea Hört de Quera, che festivè schot siu 66 anniversari. A nos vinti la proxima gratulaziun meintir Ciasper Stupan de Cierf. Allegra!
1: Allegra, do Angela. E gratulis a Helga Danz, er de Cierf, ti a cumplisce oz 70 aval, ma ci non es qui, a les no la cisse, en vacanzas, ma ela do dirà l'ora più tard, al divus. E divus per ela tot il bun, e ci va in avanti, si es cofinosa, e ce la può giudare la vita in avanti. Il mio verso musicale è per il compleanno da Darno ed Aldo.
0: A noi udin vos essas al auto sin viedi, vais dit che etir vus sei pulit ciaut?
1: Sì, è una vera ciaut, è proprio fit ciaut, però con l'auto vai, l'auto poi mette la clima, e funziona tutto bene.
0: Schlu,
1: e qui per noi si beve 24 gradi d'ora.
0: Lugessio, vos vais a un cletch, cotter nus a quera seit, credo quai de 34, e vai masirau a inhabitazion 24 gradi, a inhabitazion. Schlura, i entorn cun auto ad intekchen tein la clima e è schon in jede intip conveniente gefrescht, ne vetch? Lura, grazie fech pel telefon, Ciasper Stupan, divisi in bienviedi e nustat lai nosa pela Helga Danz, pel cumplion dels jauers, vinavaun in bide.
1: Grazie fech, stai sabai.
0: Grazie, adia.

0: Tuoderungshunger kun cresta wald. Divisau de David Kemenisch de Claustra, el ogratulau de la Regina Nebiker de Arlesheim, quae e Basilia Tiara, el festivescia siu seatonto anniversari. Ose mainus, aglionti la Hermine Pallì, buonasera.
1: Buonasera, Angela. Ja, lese, le da si per una persona che ho natalizi, a quae mia sora, la Veronica Lasser di Plazas, e la fu oriunda di Surain, a brella abitesse solo attorno, a festivesse 811. A lei sbuggen, se li dà, e la, a noi se lo so in centro mi sdì, per dare in ombreggiata, poi poi. E la canzone, le so sai, amigos, heute hast du Geburtstag.
0: Vos weiss tradiu, elle la sora gronda?
1: Jawohl.
0: Adina schon du bien, coole Sorge gronda?
1: De, adela vien fe bugen adina sil grisun, a sperl che la posse a mi imperon citronus, mi c'è ton.
0: Shalu, je vigiu, ozze antre mezzine, feg biala sunt tu pada, coole Sorge.
1: A nus tut... Grazie all'Angela,
0: nus tut lein. Heute hast du Geburtstag. Ja, feg, sim adiont. Adia. Adia.

0: Ingrid Michaelson kun Be Okay od Vajduina Massa de Fa. Alles gratulations nu. Ju hast ja gratulat de 4 personas via formular. Ju hast ju 6 telefons a 3 messages WhatsApp. O seid entan stau todru a saival qua vudi. Nu smirain. Chi kastje selegrad de las entradas del bon Engedina. Dots se quai la giu Billara. Alina Marco Janakis muot de Murzellen, che festivesse si uventio chavel anniversari, cordiale gratulazione. Quai fossi stau, cu l'emissione dels 24 de Cercle Dur, al nom della squadra RTR gratulescio de cor de totes jubilares e de totes jubilares de dots. Io deccia dia, mio nome Angela Hendry, che vus weiss gost se sudinus puspe de maun, io givisd vus vinevaun in Balezia de Maja Lumbriva, Bubi e Wunde, Mirai de sta a frescht.
1: RTL, les gratulations.
2: Il suente mes di, tar RTL.
1: Con semper verz. Scoverides. E hits.
2: Musica non.

0: las novitats de RTF.
1: Milres perspectivas financiales. La Confederación desiste de ulteriores mesures de Spagn tras plientradas de la talla sin Cudogn. Ed il Cusel federal vol lasciar saetar lufs problematics duron ed era en asils. Quaels temas de questura ed lieles duas, per vus il microfone urs in Cadix. Buonasera. Las perspectivas financiales per la Confederación en se miglieradas las últimas emnas. Qua et a Luisa, quil Cusel federal desista din ulterior paquet de Spagn. Entant, quinta la Confederación cumplia entradas de talla de 1,8 miliardas francs, surtot tras la talla sin Gudogn. Uscia, possen ins respectar il budget senza tangar il frein de debits, comunicesce il Cusel federal. L'avril passat manacciava anche in deficit de radont 600 milions francs. Con ils resparns già decidits, il preventiv 2027 tenor il plan de finanzas 2028 fin 30, quinte il Cusel federal usa con in surpli d'entradas de radont 180 milions francs, e quai senza ulteriores mesures de sparn. Il Cusel federal vuol mesures pli restrictivas per regular las populaziuns de lufs en Svizzera. Cura che nell'ubiance da saietar e avant maun, volens lubir da saietar quel durant lentiron ed era en asils da salvagina. Qua risulta dalla proposta che il Cusel federal ha elaborato in incumbenza dal Parlament e tramets en consultazione. Actualmente, scomonda la legge da saietar lufs trantar il favrer e maci, il tempo da riproduzione. Durant quel, può venir saietats mo lufs che periclitescono umans. En asils vala actual mein in schumon general da seitar lufs ken protegits. Il Cusel federal vuol fusionare il servizio civile e la protezione civile. Sco quai quel comunicescia, vuole l'uscia garantire il personal per l'armada e la protezione civile. Da Romadus cessa il personal da Pions. Previs è da nuovo in obbligatorio din servizi da sicurezza per migliorare le prestazioni della protezione civile in caso di catastrofas e scolar quelle era per domaniare conflitti armati. Comembers della protezione da catastrofas duem però era porger prestazioni per il sector da sanadat, socialessere ed ambient, sco il servizi civil fa già oz. L'obbligatorio duem valair per umans svizzers e quai senza la libertà da poter cerner sets tranter militar u protezione da catastrofas. La Via Ferretica ha presentato alla popolazione il progetto per la nuova linea tranter Fidris e Küblis. Previs esida separare il traiect della via d'autos e la linea da tren per schlargiare la via nazionale, per qua intent dati il nuovo tunnel a Fidris e set punts. Il pre-projekt era venire lavora avant drei sons. Da letzte Sura squintavano ins Kunkusts da 325 milions francs. Per via della ciaregia e da pli costs per la protezione da privels della natura, quinta la retica ossa con radont 470 milions francs. Da quai 300 milions per la via Fier e 170 milions per la via nazionale.
2: La meteo.
1: L'ora da stade qua e della resta anche in moment. Oze da maun splendure il sole elvin avant. Su entremez di vi poi dar uradis u urizis, surtutto nel partenz, en l'engerina bassa e nel grigiun dal sit. Las temperaturas vinien anche in sic pliciaudas, en sur selva dati fino a 31 graz, en sud selva 32, en il grigiun central 29, en l'engerina nota 25 e da quira 34 graz. E so entra in una noce miaivla con almeno 19 grazie, vigne da maun anc pliciaut con 36 grazie a quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con sempre verz. Scoverides. Hits. Musica non-stop.

בלה מזמנק, ולמוזיקה תראה.

Pel campionat mundial ai ni domandà a diferents experts. De balapé, de sport, experts de dates i de fata, experts de la meteo. I c'hai disni? Minchun al chatter. Per quai domandai ni o sapiens a vu. Chi vin campion mundial de balapé? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. Ho tuni forza da fatta isci pro al finale. Datio vos tip fino a 27 da iun sun rtr.ch. I col red tip di un pa fortuna gudoniau un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totes joaders. Forza gudonia la Svizzera proprio al titolo. Chanulia, out al main vu, gudonia.

0: Las novitats ter RTR.
1: Milers perspectivas financiales, la Confederazione desiste da ulteriores mesures de Spagn. Ed il Cussel federal vuol fusionare il servizio civil e la protezione civile ad una protezione da catastrofes. Quals temas da questura, gli elas trais, e per vos al microfone Ursin Cadix. Buonasera. Las perspectivas financiales per la Confederazione ens migliorades las ultime semnas. Quai ta, Luisa, che il Cussel federal desiste di un ulterior paquet de Spagn. Entant, quinta la Confederazione cumpli entradas da taglia da 1,8 miliardas francs, surtout tras la taglia singudogn. Uscia possien ins respectare il budget senza tangare il frein da debits, comunicesce il Cussel federal. L'avril passage manacciava anche un deficit da 600 milioni francs. Con il risparmio già decidito, il preventivo 27 tenor il plan da finanzas 28-30, quinto il Cussel federal usa con un surplus d'entrata da 180 milioni francs. E qua senza ulteriori misure da risparmio. Il Cussel federal vuol fusionare il servizio civile e la protezione civile. Sco quai che il comunicesce vuole l'uscia garantire il personale per l'armada e la protezione civile, da Roma 2 cessa il personale da P11. Previs è da nuovo in obbligatori di servizio da sicurezza per migliorare le prestazioni della protezione civile in caso di catastrofes e scolar quelle era per domaniare conflitti armati. Com membri della protezione da catastrofes doain però era porger prestazioni per il settore da sanadat, socialessere ed ambiente, sco quai che il servizio civile fa già oz. L'obbligatorio doveva valer per umans svizzers e quai senza la libertà da poter cerner sets tranter militar o protezione da catastrofes. Il Cussel federal riorganizzesce la collaborazione internazionale, Spagna 20 milioni francs e riducesce radunt 100 plazzas. Quai su enter examinazioni della collaborazione internazionale in il rom del pacchetto Spagna 2027. Planisaie se il Departamento dell'Exterior EDA e del Departamento per Economia, Formazione e Perscrutazione WBF ciram vinavant il dossier comunabla main. L'EDA il stadis con entradas bassas, il WBF il stadis con entradas maseunas. Plinavant sa retira la Svizzera dalla collaborazione da svilup con l'America Latina. La somma totale da 2,4 miliardas francs doai restar, la comparte della gita umanitar doai crescer, la comparte del svilup doai sa riducir. Il Tribunal Federal ha confermato la sentenza contro una mumma per aver assassinato sua figlia e la sto in prigion per 12 anni. La donna ha adina contestato il delitto da ricorri contro la sentenza. In un processo d'indizi aveva la giustizia bernese dichiarato colpante la mamma di aver ammazzato sua figlia. In perdicia aveva avvisato la mamma e l'uffante curt avanti il malfaccio. La mamma ne ha un alibi e sin il crap del delitto ha iniziato la DNA dalla mamma. Le istanze sono investigate e decidite correct, argomentesce il Tribunal Federal. Il Tribunale era confermato che si tratta di un omicidio e invece di un ammazzamento per negligenza. Da mal duvrar la confidenza di un ufant e dal mazzar con un crap gref saia specialmein condemnabil.
2: La meteo.
1: L'aura da stat continuesce. Oze da maun splendura il sulel vinavant, suentermez de vi poi dar uradis u rizis surtot en il partenz, en legge di navassa ed en il grigion dal sit. Le temperature vengono anche in sequpliciauda, in surselva dati fino a 31 gradi, in sotselva 32, nel grigion central 29 gradi, in lenge di nota 25 gradi e da quira 34 gradi. E su entri in noc mi aivla con almeno 19 gradi, vengono da maun anche in sequpliciaut con 36 gradi a quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
0: Il suo intermesdì tar RTR.
2: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
0: Musica non stop.

0: ASMR.
1: Per vus, al puls della musica.
0: Dal sempre vert. Suril hit. Finter la scovrida.
1: RTR.
0: Usciveria scolavita.

0: Las novitats ter RTR.
1: Milleres perspectivas financiales. La Confederación desiste de ulteriores mesures de sparen per vida pli entradas de la talla sin gudogn. E quai dati er, il Cusel Federal mida opinion e vuol auzar la talla sin la pli valur mo per 0,5% per l'armada. Quals temas da questura, gli eras quattr, e per vos il microfone o sincadisch. Buonasera. Las perspectivas financiales per la Confederazione ens amiglieradas las ultimas emnas e quai ta Luisa quil Cusel Federal desista din ulterior paquet a sparen. Entant, quinta la Confederazione cumplia entradas da taglia da 1,8 miliardas francs, surtout tras la taglia sin gudogn. Uscia possien ins respectar il budget senza tangar il frein da debits, come ne cesce il Cusel Federal. L'avril passat manacciava anche un deficit de radon 600 milions francs. Con ils risparmis già decidits, il preventiv 2027 etano il plan de finanzas 2028-30, quinta il Cusel Federal usa con un surplus d'entradas de radon 180 milions francs, e quai senza ulteriores mesures de sparen. Il gener aveva il Cusel Federal annunciato auzar la taglia sin da pli valur per 0,8% in favor di investizioni in sicurezza e defensione. Usa, a il Cusel Federal mi dà opinione propone auzar per 0,5%, per su enter durante 12 in stall da diagions. Tutti gli daners duain venir impunditi per expenses d'armazione, per esempio per la defensione contro attacchi ibridas ed attacchi orts distanza. Quai fece il Cusel Federal per evitar meme grand squitch sin la popolazione e l'economia cun auzar pli fitch la taglia sin la pli valur. Il Cusel Federal reorganizesce la collaborazione internazionale, sparnia 20 milioni francs ad on e riducesce radunt 100 plazzas. Quai su entre examinazions della collaborazione internazionale e nel rom dal pacchetto sparn 2027. Planisà esic il Departamento dell'Exterior EDA ed il Departamento per Economia, Formazione per Scrutazione WBF ciran vinavant il dossier comunable main. L'EDA il stadis con entradas bassas, il WBF il stadis con entradas mesaunas. Prin avanz retira la Svizzera dalla collaborazione da svilup con l'America Latina. La somma totale da 2,4 miliardas francs a disposizione quella duai restar, la compart della gita umanitar duai però crescer, la compart del svilup duai sa reducir. Ed anche per il sport da luccia. Il luciador Curtin Orlik sto terminarsi a stagiungia ossa, alla luce dal Schwarze e al Sablesails Givels e sto venir opera. Examinazions pli exactas marschenank, scriva Curtin Orlik. Curtin Orlik, il frar del reg de luce Armon Orlik, ha finussa gudagna 8 festes de Kranz e 3 giadas el iperin Kranz alla luce federale. Alla luce d'unspunen il 2017 e el daventa terz.
2: La meteo.
1: L'ora da stade qua e resta. Orze da maun splendur il sulel vin avant, suenter mezz de vi poi dar uradis u urizis, qua esortote nel partenza in l'engiadina bassa ed nel grigium dal sit. Las temperaturas vinien anc in zic pli ciaudas en sur selva dati fin a 30 grads, en sur selva 32, en il grigium central 29 grads, en l'engiadinota 25 e da qui a 34 grads. E su enter in a noc miaivla cun almain 19 grads, vigne da maun anc pliciaut cun 36 grads aquira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il su enter mes di der RTR. Cun semper verts. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messen zemmen den os redaktur de musica Danilo Bavier.

Bamagos. Spicirang 3 horas a mezz. Da allora ho il nome Canada incontra la Svizzera, la partita, la Davosa, dalla preronda della fase da gruppas che già sera Svizzera incontra Canada. Nox discorin un pac moment sur Londra, c'è miglia di Nick e Gudonier che la gruppa non c'è forse tutta in miglia di davantar secondo. E nox già naturalmente Cici anceva per la Svizzera. Tra l'altro, siamo in Zambi, gioia lanciata da vent LCO, porto vent fresci, anche la squadra, alle devose partidas. Infine l'opera, vuoi per tutto anche in Zaciotter, per Susan Vega e per la seconda per Luca.

0: la vigna ni vistia cochen e questa sera vigna neritz cochens la nazionale svizzera a giuir an cochen con che ci ogni drec da cia a mince cas svizzera an conter Canada e svizzers con dres cochen.
1: Il campionato mondiale da balapè Tag RTL
2: presentata Hyundai Oxnesport e Swisscom.
0: E che vuol dire

0: il campionato mondiale de balapè per RTL.
1: Presentata Hyundai Oxnesport e Swisscom.
2: E sa va in la nazionale svizzera de balapè dat che se sera si sdevus gi da gruppa i campionati mondiali a Vancouver contro Canada. In sves erdecker la partita di dus flots anche la gruppa. Anche la partita dati in caldo monda, ci nox discurignos con Georgina Janke, della nostra redazione del sport. Il duel Svizzera-Canada, un poco voglio in prima legge, un primo posto del gruppo.
3: Ah, esatto, entro la clara vittoria contro la Bosnia Erzegovina e si già si dir che i Svizzeri svegliano in primis nei secondi del gruppo, curdasi in posto 3, sa teoreticamente che bejasse la Svizzera sperda clara del Qatar godogne fechauno contro i bosniaks. Termina quella fase del gruppo con primis, la fine mira, declarata, merens d'anton si andamen del turnier ves posto 2 senza un tre in quale vantaggio.
2: Posto 1 per Eneda, ben mia ci posto 2?
3: Meren si giurare sin quei pumè da quella VM se avesse posto 2 essere più favorevole su quella che pertocca la via sportiva a neo dell'antica organizzazione ha in primo posto clara vantaggio.
2: La diceva con la logistica.
3: E quella è gigantica per quals mondiali. La Federazione Svizzera Ida con varga 7 tonne di materiale visurmare ad installare a San Diego in mini center di prestazione, locali di fitness, stanze di terapie per fare analisi tecniche, sacine cugine, cuginiers, proprio nuot e vengono surciò la casualità.
2: E che il campo di base sta abbandonarsi alla fase da gruppa.
3: Già la FIFA ha prescritto che mince equipe stona vende la fase da K.O. via già da Leuc a Leuc a prendere dimora il suo hotels elegi della FIFA, della federazione. Sco in prim de gruppo giugas la Svizzera se usè di javel final per il 2 de Fanadur, se avesse scia sta pigic in sia base a San Diego, sco seconds continuas la VM schon la fin demma, c'è che montas in una pulita hectica logistica.
2: Ci mi ragno un po' se anche la G e si è differenza.
3: Quello è proprio grande. In primo di gruppo vengono i giocatori 7 G's, pausa, toccano i primi giocatori di K.O. Sco seconds, mo 4 G's, questo è essere decisivo. La Svizzera ha in quel grau schlettes regordienze, svit la VM di Devon 4 ons e il Qatar. Lui è il tempo di se ricreare stas kurz, quai anzi lui è vivo e senteo fisicamente qui è nissi il plazzo e veni terra eliminare il portoghese e sotto spers con in assis.
2: Questa è la parte logistica, clare, che so, è una ponderazione per un problema di Zuider Spines, che è stato un guadagnesco, che è stato un zan da Manuel Akanji, la via sportiva, più simple per la Nicevia sportiva fis più simple per la nazionale svizzera.
3: E quanti che greve di gis, con premis de gruppa fronten il svizzers sin in tierz delle gruppes E, F, G, I, ni, J, tu ne in primo men più simple che quanti che se la finale vigni e se da ba E è una virt con quel che tutte le nazioni hanno per da quella terza da vosa ronda stan os se vessen possibles adversaris el se di javel final esser la Svezia, la Belgia, il Senegal tutte nor e l'Austria.
2: E secondo della gruppa?
3: Lo specie è in primo giugno di K.O. il secondo della gruppa A, ha pulito si gira la Corea del Sud e qua è in una sempla missione tutto tenor risultati del Davos di Giug e l'Africa del Sud ni la Cechia. Da io c'è il finale se avessi l'uvenire il duello contro la Hollanda.
2: E la Svizzera l'è già proprio Nick Junge che io ne già declarò ci l'è Nick Junge che possibile e già e vede surmar la veia con la finamera da giurla mira VM da si storia.
3: Lui è definitivo da battere il canadese di più 3 punti a cui in primo plaz montasse Pipauk e va strappato con Viedis sco in primo massi puspei a Vancouver sco secondo da gruppo desimbarcante da più chilometri dell'aria con stazioni a Los Angeles a Houston e lui è Boston vesti di Gartiglia col quarto finale
2: che tutto un po' ci guardano le stelle pian pass per pass che già sera le snuffe gli avversari ci specie a Canada avanti agem publicum c'è sta sta spicir
3: ton sco si dir tot in auter juk che las primes duas partides ton il Qatar sco e la Bosnia Herzegovina en stades polit de vosen posizionai defensive sur schau per gronde parte il Schweizer sil ball da schia ailue da juk scan strepazau polit la nerva e u vessel Schweizer de creatiche con quei che veven ge pauk platz il Canada wenn da pi aggressiv e ba pi offensiv fa scuetcha navon, quai è il credo, da lur trenader Jesse March, v'invitir che il Canada scotera cun organizzatura a hospitonte de quals mondials vuol fa los, ses fans e ja gen stadion a Vancouver, che puspei vendoso cun varga 52,000 fans.
2: E la tactica dei canadesi, si può dire, è in contra la Svizzera?
3: Senza altro, da tenere canadesi più offensivi, se date più plats per la truppa da trenader Murat Yakin, de creare quelle chance, se fa goals, profita se ven soprattutto per l'embolo, che spetta di un primo gol a quella VM, il chef e l'attacco survegna scia definitiv, mentre di quella nota più plats avono il gol che in quelle due primi due giugs.
2: Perché più goals sono altri procuratori per la Svizzera? Es sind nur Jokers, als ein Sopresentos Bagni.
3: Es ist auch Johann Manzambi, und es ist dos Goals gegen Bosnia, kiel Trenader Leidja und Wirtsche Leidja, el Kusira, propina Wende Lanchette, il Medem Valle per Ruben Vargas, e el Kunzeu Goal in Kandidat Pils am Prims Indisch.
2: E ci ist das für Platz?
3: Quella grande domanda. Manzambi e Vargas giocano da Balanchetta, se vessen Fabian Rieder e Michel Ebischer perder lur plaz. Possevel ed Anton che Murat Yakin se tegne la defensione vizio plan. Dietz nu, credo, è ben possevel che den andoi senza silbeonde del age Munkau quella devosa conseguenza von il gol sotto il devos. Giù contro la Bosnia.
2: Sin sta na tramens erdek deplorable manch si granit chacca i capitani Gioia Bagni lo gioia della nazionale Savens Fitch Bagni.
3: Fitch Bagni.
2: Svizzera Canada che sera da vendere snow of course cucci l'equipe svizzera se presente la fin finale in zona Saved an bun in nora da vendere la partita in ceva allora a Vancouver la snow che la partita e domani marvei nit ad informos a degna scucci sto eser che ci portoce cal campionati mondial da balapè. Nossa devisa a mince casa che la Svizzera possa far los nox fans da Blapè Svizzer e perché musical manch ci gens se an l'aria e possa far salz di plagec musical manch per chansen del schon con Van Halen e Jump.

Van Halen Jump, e tosa facendo in un sguard din Thai Anthony Scores, tutti gli italiani, elsci, ston vordartisa che al campionato mondiale sono la terza già in serie, anzi ricordai dalla estata italiana, la stat 90, i campionati in Italia, Edoardo Benato e Gianna Nannini.

0: Il D der RTL.
1: L'importante dots con Patrick Wichert. La Via Fieretica ha presentato il plan per il nuovo traget tanto Fideris e Kublis. Per poter schlargiare la Via Nazionale, dessen la linea de tren e la Via Maestra Nirmanades separata mainz. Previsto un per quai un nuovo tunnel a Fideris scoer 7 punti. Ante il pre-proget avant 3 ans, vevi il Centun quinta con costs de 325 milioni francs. Ozzas fa quint con 470 milioni francs, causa l'inceramento ed expenses pliotas per la protezione della natura. Buone novità per le cecciadres ed il cecciadres del Grigion. A partire dalla Wust pones ritrar, l'ur patente da ciaccia era in una forma digitale, quasi sur il portal online del Centun. Ci ci vuol può però ritrar in avant la patente in forma da palperi. Mi domains d'esser dar sin nivel federal. Il Cusal federal vuole una regolazione più severa dels lufs. Lufs ci han cerun a dons dessen poder nir schluppetats durant toton, e quai erin asils. Finosse sun saetades da principis comandades durant il tem de reproduzione da favrer fin mai ed in territoris progetts. Il Cusal federal prevezza ermidamains pro il servezzen civil e la protezione della popolazione. El vuole fusionar quels dus servezzens. Con quai dessen a lunga vista star a disposizione a vonda personal tant per l'armada e per la protezione della popolazione. Nus restaim pro il Cusal federal. In connex con las finanzas a quel adatta ses plan per finanziar la defaisa. Il Cusal federal vuol augmentar l'imposta sin la più valur per l'armada per 9,5% invece da 9,8%. Però des l'augment valair dudas invece da dejons. Con quai vuole il finanziare investizioni in la sgirezza e allo stesso momento limitare la charge per la popolazione e l'economia. Per finire, amo il balapè. Oggi giova la Svizzera contro il Canada. La rolla da favorit non è del tutto clara, tensione sarà di meno garantita. Si grattaia alla Svizzera da battere il Canadais a Vancouver e di ror della fase da gruppa scovictura, potrebbe essere questa sera la snof. Con quai, hop Svizzera e in avanti buon divertimento con il nostro programma.
2: Hop Schweizer am Sera Sonja con RTR, Balapé con RTR, Canada contro la Svizzera e da Mezzaint, Orlando ca Thomas.
3: Io sono lì, sono in buon gioco semplicemente. Il risultato è la speranza che la Svizzera guadagna, a breve piuttosto che piuttosto impari.
2: Se io di campionati 94 in Stati Uniti è il tirsto mince campionati, in Spedeschon Presdeir, ca Thomas è il mascotli romans della nazionale.
3: E questo non è impressionante.
2: Sì, i giovani ad essere impressionanti, se vanno in cima della snow, o se però gli imprem le avventure di Orlando, via John Pil Mont Antun, per vedere il balapè. Mis nom Tony Poltera, bel isce con nox.
0: RTL, informativo e divertente.

0: sa cosa la fevra che la vigna de pi ferma pi ota na 3 ore la Svizzera ci gioia an contar Canada la snuf che sta sera a Vancouver in ci er ai lì Anthony Stadion a Vancouver e c'è quasi a degna e lì la nazionale Svizzera gioia è Orlando ca Thomas da Domat proprio PFI per la nazionale svizzera Olavant passa 30 anni il 94 quando c'è la stove sul mare e vordò i svizzeri c'erano l'età già 7 decenni spuspene da sa qualificis per il grand turnir di mondo se da lo oi d'intanto un pensionò da Domat mangiato nin campionato mondiale della Svizzera scusi che è per el da viandar per il mondo in turn di avvordare le partite della nazionale svizzera e canci che costa a c'è mangi per esempio giusto ossa o la Georgina Yankee li è sa vecchia
1: da più il 15 di maggio Orlando ca Thomas de Viedi in Viedi da celebrare il mondo con destinazioni Singapore, Manila, Japan, Tahiti per lui arriva in mezzo più tard a dura del Stati Uniti per i primi due giugni della Svizzera a San Francisco e a Los Angeles. In sua valigia ha strahato il tricco che piccia a socca sulla Cruz Svizzera il biglietto che hanno comprato con le 6 VM che le costano da più.
2: Sai approfittare di quel contingente della Federazione della Svizzera con cui sono là come membro. Ho avuto un code che ha supportato la FIFA e ho avuto quei tickets. Sono un po' piccato che c'è yoga privato. Per c'è un gioco che costa circa 1000 francs alla media dove c'è un imper piccato e un imper più bien mercato.
1: Racconta la linea telefonica di Whistler, il Canada, tutti i mondiali del 1994 che la compagna la Svizzera combinasse con scuvire un po' la terra. E del Stati Uniti con visita sia parentella. C'un biglietto vuol dire che Orlando ca Thomas calcolasse con la Svizzera tocca un minimum e ottiamo il finale.
2: A dipendenza dei risultati, sto scolando una cosa a Los Angeles, una cosa a Houston magari, a schon Schweizer Gudonien, gewiss Sparonze, gewasche, ich wusste auch stark, weil Konturen der Vancouver.
1: In der Polite Logistik schoppen las Equipes e Pils Fans in der WM de las leunges Distanzes et esser flexibels.
2: Ja, jetzt ist und auch Stress ein paar, und gut ging es Gole, wenn du auch nur laut kurze Wiste, als fast du sperrt, organisade noch, wird abbringen Alternativa. Questo war Katar, mehr, leist auch tutto dir.
1: Per Orlando ca Thomas sarà in Rudy, su entre sesam primis mondiali, luculas legendas, Breghi, Chapuisè, Sutra, Compagnia, Varga, Trenton, Spitart, Pushpa, Iasra, el Stadis Uni, Vazè, Ceca, Gertegia, a quella generazione. Samidau da Pilezza ga, l'antira cominonza da fans, che venida pulit pi gronda.
2: Jazz fans, i dati sono da quelli che stanno all'America, o sono i blei giovani che la partita, also forse quello sono steppi vivi, parano tutti più giovani, ma sono da quei fans che vanno ad in con l'equipa nazionale e non perdersi di un picchio all'America, da quelli che conosci.
1: Pil pensionato da Domat che va verso il 70 in le tensioni politiche ed altre discussioni controverse intorno alla VM XXL mai sta il tema de bui. E per quel che mi dao, GL con insuri.
2: Se mi dava forse che se entri in gol, che se veniva che Pier Zurichel giù. Qui deve avere non sicca. Qui hanno certo Pier e sci, avevano 4-5 non, quella moda. In tuscia da Pier, sci gecca le sci cara stadion.
1: $23 per in bihe, il stadion a San Francisco, nu che la Svizzera ha mo giugau inadina contro il Qatar, esistau paug da celegra a sferlata bira. Pitost survigno cavels gris, di Orlando ca Thomas. Tom Pifich a el lu gudeu l'antira atmosfera a Los Angeles.
2: Da San Francisco schon di stank di 2 ore da vendi mercau, trasparenz, a schwa ca su neu kun, kik im Marschalei Zentrum. A Los Angeles, a voni giugen, schon sind du peilaper. Ich bin in quella Fanmarsch, ich bin in der Tudeschke. Das ist auch jetzt wieder in der Schonung impressionant. Ich bin so ein wenig nach dem Stadion grandios.
1: Ados Eisel, wenn ich war, das Stadion von der O in Vancouver und in der Schule in Whistler, in Paradies per Sport zum Wirren, zurzu der Schiess. Aber kann ich sich schalten zu lassen, per Ballapäi, la WM e la Cinaterra.
2: Qua aus Whistler, muss ich ein Blei-Lokal an der Television gründen, in Savardat, die Massa-Jeld geworden, kurz Jungs. da tutta la nazione con te nostra Messia, te nostra l'Austria, il Canada.
1: A cui viene il duel Svizzera-Canada, ci sa, forse è con inni l'autor Svizzer che se fa visibles a Whistler. Seu outfit de fan pren Orlando K. Thomas per puspei orzie valigia cul arriva a Vancouver a marcia lu puspei culs massa outers fans al stadion.
0: Il G Svizzera-Canada, che già sera a partire della snuff. C'è il trenador Murat Yakindei, scuccia l'otradescia la tactica e ce n'è inders altrimenti comprem se plaz che gis scoproxim cotanox o dexiva giovanotti ed alfa con buon vento.

Ce che sei a becin omen per i zgiuiders da balapeda che stasera su toppi svizzers bec ci vo or alla fin la forza e tot vin piplan. Nog sam inci casa ins Legrain, sen che la partida a Svizzera Canada, alla snov ancevla, da nos avart fisiche sto, la sera sonce con RTR, di 24 da Cercla Doc, an 5 minutes e ilas 6 e mesa, lo sentite allora pitart la Marella. Mis, ma da mi vart fisiche sto, face pulit, caldi la sera e face pulit, arvin tot bun, il microfono a zo compagnia, Tony Potera.

0: Anna Serarda, hast du in Mann diese Finanzen?
1: Aha. La risposta forse la più sincera a questa domanda, mantenendo mia sfera privata, è che si può sgiura fare più e organizzare più intenzionale manche il Sraps, con quale c'è una fatta finosa, però quale è adesso a me dar. Benvenuti alla Marella col tema Donnes e Raps. Meis nome è Anna Serarda Campel.
0: E io sono Fabia Caduff.
1: Perché Donnes e Raps, a domanda forza vostra una o cell, hanno Donnes per sé un problema con Raps?
2: Nein, auf keinen Fall. Also Frauen sind prinzipiell genauso geeignet, mit Geld umzugehen, beziehungsweise nicht mit Geld umzugehen wie Männer.
1: Evidente manch non hanno Donnes un problema con Raps. Anzi, a Donnes venia attestata generale manch perfin ci sien più spargnoses e an ein mein Rischt finanziales investischen più conservative manch ed a moda persistente e ci sapcen partireint più bein do Raps.
0: E li stess muss alla statistica Donnes sun in Svizzera per i cletadas dubbel o se suvent sco omens da povertà e l'età, mo adüna survegnen alla suvent da main peia per la li stessa lavur, la branja da finanzas es mo d'una dominada da domens ed a casa il construct da famiglia tuacen las finanzas suvent ent il resort da l'om. Un studio ci vende alla banca UBS del 2021 vende per fin alla conclusione che be una da cinque donne si interessa per temi di finanze a lunga vista e be 15% si danno gioco la borsa. Hai, perché qua, quella è una savair.
1: E lei fa qui una corta clamra naturalmente ci dà la donna ed il om e da exceptions e da buons contra examples e bler bler gris ed impostut sgialià tante reint. Li stess fa essere di analizzare qui stemme ord una perspectiva de gender. C'è donnes nubiles ponempe insomma di sponer libre mangelo raps e spu

0: Gusta Gleis Lura della Marella, Ozvoco e pel tema Duanes e Raps, Lana Serarda Campel e la Fabia Caduff. Em cerciò avent trais ans respostes sin domandes scu, perché sum las finanzas suvents in mems de domens, e scu poi una duana dvanter più independente in la gestion dels Raps. La base es un fitch simple quint.
1: Was kommt rein jeden Monat und was geht raus? Das ist eigentlich wirklich die Milchbüchli-Rechnung, die man anfangen soll.
0: Kurz als alle Survisten, es bote nur Corinne Becher, er kommentiert alle Schirr lavorieren als Raps. La Fabia Caduff hat fast präzis, qual avent drei Sands, scuper summa laike in Domandes Finanzielles e nun auch più schmiss. Lana Serarda Campello discurria con ella su de sies Experienzes dels ultims drei Sands.
2: Fabia is diventata intanto milionaria.
3: Bel füssi. Io la vurla in der Wiena. Scherzo.
2: Din rarci va o sei svelte e cacci mi spappen in alla via forza la più prudente de farbe o sei per diventare milionaria, ma li stessi, co vai con le investizioni? Tu es proprio tutto serius, quels tips della Corinne avant tre sons e es lavora con te raps.
3: Ai, ides ni più normal, Jessie. Also, non es più quella roba complicata, in cui ci non svendel tutto l'andraura, ed è scoventare una parte del irintorn con le finanze, della planizzazione e del budget. Però, io sto a dire, qui a Jean der voglio se tempo. Vuol dire, che ne cominciava in tre sons, ne tutta cor, appunto, il tipo di Corinne Becher, l'esperta di finanze, ci va in new in la Marella, e ne semplicemente una volta mi sento, Vanch Franks, proprio piccine summe in differenti forme di investire in aktie, in fonds, in ETFs, che col bote da survenire un milder sentiment co precis che la borsa funziona. E che funziona relativ bene per imprendere a conoscere il sistema ed è aiuta a togliere un po' quelle retnienze che si non conosce che ciò sia bene.
2: Also tu hast fat quasi com pitchen spass prümes experiences e lura has cominciat a investire summas più grandes.
3: Also da voce ne survigni quel sentiment già in una sorta survista e sgiurezza ne ha cominciat a mettere in un po' più grandes summas ma fige diversificia vuol dire ora vant tot per minimare il risch e io ne proprio improvada a far que coccia Corinne Becher ha dit dena simplemente lasciare els raps de sparen sün banca in gio ci perden perfine mo la valur tras l'inflazione ma ben di investir una parte de quels raps e fini nuosa a que rendu guardau as sur tot les investicions ora che ce ne orvan tot beda ci rende es d'investir svesse e la terza pütte la dai fichbuns a giuts der bankas online in ci spo lur a dune er avair la controlla sur dels agents raps e dise svesse co ce tot es sviluppa me pensi sto schon era dune esser constraint i po er ir so zure natural manch però pü diversificati ses dair de pü sgiurezza.
2: E grazie a un tip o ci no vain scuola tu cono quella volta es in se investir ber apps che tu sgiurino trovas domani pushman, no? Also tu hast fa primas experiences con pitchness con pü grande somme se schwiss heisch is investisch sul trato de tre terze pütta la po girar alt feste ja una volta.
3: Io fes per me fessi a una volta, più bene ci si imprende a conoscere il sistema, mai in tema ci sa allora. Io voglio schon terle misure, in quel senso ci si diversificesse, per minimare il rischio ci si es constraint, ci può dünne dare un minus, ci si sta allora a imprendere a tenere ora, ci da nostri stems alla borsa. E la statistica e l'esperienza mussen ci er, ci va giù, vai a davo un tempo per pudere ciò da qui su. E semplicemente informare in ce ci si investisce. Io credo che è molto importante da sapere se si investisce, per esempio, in cripto, sto a essere consciente che si può perdere tutto, o se si investisce, per esempio, in qualcosa più stabile, sco in ore. Credo quella da essere consciente di che fa giura il segno.
2: E grazie proprio per cui è da dire molto chiaro net, minci investizione porta in rischio ed è malgorce il discorso che Corinne Becher ha detto, se per esempio con 30 anni comincia ad investire a lunga vista raps, loro esperienze sono giure almeno over 30 crash della borsa, però appunto se investisce a lunga vista è l'impromissione o da questa branche le stesse le fin a poi a fare guadagno, che vuol dire io troverò un po' nervous, Fabia.
3: Schon, dai. Giusto come inizia meint.
2: Also sind die Noten, die er kommentiert, ist er pro quel kommentiert meint. Oder sko bunes nerves, es informar, ce raccomandes?
3: Ma forse questo è un tipo per le nerves, ci nos trova appunto lo scheblere, es ist, da kommentar con piccine summas. Also appunto, per esempio, con 20 francs o con 10 francs, è simplemente, questo non so forse un po' pluffer di dire quei connex con raps, ma giovare un po' con la borsa. Guardare, c'è capito se mette ein laia 10 francs, c'è capito se mette ein laia 20 francs, simplemente appunto per survenire quel sentiment. E curce, io ne comincia la dare l'orere tutto pezzo un po' a vaira, co sviluppa que, also se es lo rosce per imprendere con nuoscere sguardo, nuova vai a su, nuova vai a giù, e scovinque, insomma, ora, però que es calma l'ora er col tempo. De più giurezza ci survegne, de più ci sriva er de lasciar l'ora e guardar l'ora forse un po' più tard. Però, I deschant er lavur, vuol dir tant l'investir, co er la survista del conto e dels agents metz, I desa dünne de datar, la vita vien pücera, circumstanzas as müden, di mena schis fa er un budget, per exempel, non es che calciosa ci resta fix, I des calciosa fic fluid ci dovra a dünne des cia datazions, e lura as poia, per exempel, dir bene, quist mais ne a 100 francs amo per metter de lavart, ed impede metter sil conto de sparni als 100, poi per esempio 50 meter in un ETF mince mais e forse mo per quel ci han grandes retnienches de voci es a forse in prora con 20 francs es pomo dine decider quis non es absolut in guata per mai o quis des calciosa per mai crei quella via sto scocciatar mince in per sais vese per se ci svai reint al rischio.
2: Grazie fiç Fabio, che tu esperti queste esperienze, trai sons, che tu lasciasch lavorar tes raps. Er cominza in sé con pacca sa vide e da quelle misciunti non realizza insembel, as codat un staus e cacce mincine mincine dasce e stosce l'interesse ramassarsi es agens esperienze.
0: La Marella de Dot Sander sur dels raps e las finanzas. Tour las Marellas es poi retaglira d'una online sün rtr.ch/Marella.
4: La Marella.

Pel campionat mundial han demandat a diferents experts. De balapé, de sport, experts de dates i, de fata, experts de la meteo. I c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai? Domandai nio sapient a vu. Chi vin campion mundial de balapé? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta isci pro al final. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. I col red tip ed un pa fortuna gudoniaut un tricot da nossa nazionale con le sottoscriptions da totes joaders. Forza gudonia la Svizzera proprio al titolo. Chanulia, out almain vu, gudonia.

0: Ildi der RTL.
1: L'importante dots con Patrick Wichert. La Via Fieretica ha presentato il plan per il nuovo tragetto tra Fideris e Küblis. Per poter schlargiare la Via Nazionale, dessen la linea de tren e la Via Maestra Nirmanades separata mainch. Previsto per cui un nuovo tunnel a Fideris scoer 7 punti. Anche il pre-progetto avanti 3 anni, aveva il Centun quintato con costi di 325 milioni di francs. Oggi fa quint con 470 milioni di francs, causa l'inceramento ed expense più alte per la protezione della natura. Buone novità per le cecciadres ed il cecciadres del Grigion. A partire dalla West, ponesse ritrar, l'ur patente da ciaccia era in una forma digitale, quasi sur il portale online del Centun. Ci vuole può però ritrar in avanti la patente in forma da palperi. Mi domani d'essere dar su un livello federale. Il Cusal federale vuole una regolazione più severa dels lufs. Lufs ci hanno aggiornato ons dessen poter nir schluppetats durante toton, e quai erin asils. Finosse sono saetades da principi scomandades durante il tempo de reproduzione da favrer fin mai ed in territoris progetts. Il Cusal federale prevezza ermidamains per il servezzen civil e la protezione della popolazione. El vuole fusionar quels du servezzens. Con quai dessen a lunga vista stare a disposizione a vonda personal tant per l'armada e per la protezione della popolazione. Nus restaim per il Cusal federal. In connex con le finanze a quel adatta ses plan per finanziar la defesa. Il Cusal federal vuol aumentar l'imposta sin la più valur per l'armada per 0,5 invece da 0,8%. Però des l'augment valair dudes invece da dejons. Con quai vuole il finanziare investizioni in la sgirezza e allo stesso momento limitare la charge per la popolazione e l'economia. Per finire, amo al balapè. Oggi giova la Svizzera contro il Canada. La rolla da favorit non è del tutto clara, tensione sarà di meno garantita. Si grattaia alla Svizzera da battere il Canadais a Vancouver e di roar della fase da gruppo scovictura, potrà essere questa sera la snow. Con quai, hop Svizzera ed in avanti buon divertimento con il nostro programma.
0: La Saira da RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

Take ya, dip trip, the Fantasia.

0: Vus al puls della musica.
1: Azzurro,
0: dal sempre verd.
1: Pomeriggio troppo azzurro e lungo.
0: Zuri Lit. Fin per la scovrida. RTR. Usciveria scolavita. Vita.

0: Musiker der RTL.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Vishnanka Cimora, da Antonia Sonder. Il tren porta davanti il zons e con els il snosvils, ed els nem bec plecò. Il vent porta davanti il tren e con els il snos giovens, ed els na turnen bec ple. Il vent ed il tren turnen e portano tirs il zoters, ciom bec riesce e pendono.

Sonida, da Maria Beer. Sonida, per senda e prau, las flurs contemplau, en fine noblezia las crescen, c'è gronda rihezia. Ai rot en qualina per fain macet, moluto tenina a ina furau, la vevina spina, a bocca di ciao. La fova tombiala, e quella voliu, un cuort a lasciau pendre il ciao e pirida.

Musica tradizionale e regionale, con Grigion Zonò del RTL.